Grazie mille, grazie. Una persona è stato scritto per noi da un regista, l'ha scritto per noi. Una cover doverosa.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

10 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni 80, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte.
Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura,

sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal Occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

you start coming with

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago! Dai ragazzi!

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continuano

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcalsquat.net.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.
1: Voglio arrivare per ricordi con la vita! Voglio arrivare per ricordi con la vita!
2: Yo Max, non mi chiedi.

Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condivisa.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Guardi, che tiro che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Hot the Man is rated number one. Get right.

0: scrivi i bani di Pistori, mi.
1: Multitox.
2: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un po'. Insomma, biscotti.
3: Attenzione!

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continuano.

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno, mezcalsquat.net.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Dentro e fuori i data center, impatto ambientale e sociale della digitalizzazione. Tratto dall'info di Radio Blackout dell'8 maggio 2026.

0: Iniziamo questo approfondimento con Giorgio Pirina, ricercatore in sociologia economica, sui data center, che sono, diciamo, uno degli elementi che stanno un po' planando sui territori, anche diciamo, nei nostri territori, e su cui vogliamo un attimo un po' diradare quella cortina fumogena, no? che c'è intorno a questi tipi di attività in qualche modo produttive, in realtà, perché sono, vedremo, attività produttive che hanno un impatto sui territori, anche se spesso non sono considerate. Però ti chiederemmo, Giorgio, di iniziare un po' spiegandoci che cos'è effettivamente un data center, che cosa fa e perché in questo momento l'Italia è diventato uno dei punti di attrazione di questo tipo di investimenti.
1: Allora, grazie mille Eugenio, grazie mille per l'invito innanzitutto. Allora, sostanzialmente i data center devono essere immaginati come qualcosa di molto semplice, cioè come una struttura, come una sorta di scatola che contiene oggetti, hardware, software, torrette che vengono chiamate rack, che contengono i server, che contengono dispositivi di memoria, eccetera, che servono, poi sono ovviamente tanti cavi, no? Tutti questi oggetti vengono cablati tra di loro e con l'esterno, no? Perché attraverso questi cavi passano chiaramente i dati che vengono appunto elaborati, stoccati e processati all'interno di queste strutture che sono i data center, no? Quindi ogni volta che noi inviamo un messaggio, che facciamo una richiesta su Just Eat per ordinare una pizza, che guardiamo un video streaming o un video musicale sulle varie piattaforme digitali e social, mettiamo in gioco, attiviamo, diciamo, queste strutture qui, che chiaramente non sono nate adesso sta in questi anni sta il tema dei data center, sta emergendo con un pochino più di forza, però in realtà non si tratta di qualcosa di nuovo, ma chiaramente con la società digitale che è andata avanti, con dispositivi come smartphone e computer che sono ormai miliardi in tutto il mondo, con interazioni sempre più massicce e reticolari sui social media, su internet, eccetera, la produzione di dati è diventata massiva, parliamo di ordini di zettabyte, quindi non so quanti zeri ci siano dopo il primo numero, e quindi i data center sono diventate strutture separate, a parte, gigantesche, che possono essere comparabili a capannoni industriali come quelli che avevate nell'area torinese, sostanzialmente, no? Quindi noi dobbiamo immaginare un data center come quella struttura che viene mossa nel momento in cui interagiamo con qualsiasi dispositivo collegato alla rete, anche nella domotica domestica, ad esempio, no? Quando ci sono ormai i chip e le connessioni internet tra i vari elettrodomestici, eccetera.
0: In questo momento vediamo, diciamo, naturalmente questa è un'economia, è un'infrastruttura necessaria all'economia del dato, che è in assoluta espansione e forse un po' in ritardo rispetto ad altri territori. Anche l'Italia in questo momento sta diventando un polo attrattivo per questi tipi di infrastrutture.
1: I paesi e gli hub urbani che fino all'altro giorno sono stati il centro di gravità di queste data center, in realtà sono arrivati a un punto di saturazione. I cosiddetti FLAPT, Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino, e un'altra lettera dovrebbe essere Berlino, adesso non mi ricordo bene, sono arrivati a un punto di saturazione. Hanno tantissimi strumenti,

0: strutture dei data center, adesso si sta spostando questi investimenti verso il Mediterraneo, verso il Sud Europa, perché c'è tanto spazio sostanzialmente. E anche qua chiaramente c'è una distribuzione diseguale, che dipende ovviamente anche dalle condizioni climatiche, perché chiaramente il Sud Europa soffre di siccità ormai anche a causa dei cambiamenti climatici. Però ad esempio in Italia l'area che maggiormente attrae data center è quella milanese, l'Interland milanese, parzialmente anche Torino, eccetera, anche se poi ci sono strutture anche nel sud Italia, a Roma, in Sardegna, eccetera, no? Quindi adesso questi investimenti si stanno spostando nel sud del Mediterraneo proprio perché c'è stata una saturazione. Siamo arrivati a un punto di saturazione del sistema elettrico nei paesi del nord Europa, e quindi c'è stata una necessità di spostare il fuoco dell'attenzione, no? Le aree territoriali dove far atterrare questi investimenti qua.
1: Da questo punto di vista ci sono già, credo che, due temi fondamentali che escono fuori da quanto hai descritto, che sono in realtà delle necessità che questi tipi di, queste economie, queste infrastrutture hanno per funzionare, no? E quindi da un lato una la mettevi già abbastanza in evidenza, che poi si lega alla questione ambientale e quindi anche la questione di energetica, no? Quindi quanto queste strutture hanno bisogno di energia per funzionare, e anche con un tema connesso di aria, acqua per il raffreddamento, credo, no? E poi naturalmente sono è un'economia che certamente si basa su un'infrastruttura che è quella aleatoria dei dati, ma non solo, si basa anche su tutta un'altra, altri pezzi che però nella produzione di valore in sé sono resi un po' invisibili.
0: Sì, allora, ne approfitto, colgo l'occasione a partire da questa domanda per anche riallacciarmi a una cosa che mi avevi chiesto prima e a cui ti ho risposto parzialmente. Cioè, un altro dei motivi per cui adesso le infrastrutture, i data center come infrastruttura stanno conoscendo un'espansione rilevante è anche in virtù delle politiche, delle strategie, delle progettualità messe in atto dall'Unione Europea per la transizione digitale ed energetica, no? Transizione digitale ed energetica, che sono visti come strumenti chiave, come driver, chiamiamoli come vogliamo, per mitigare sostanzialmente i cambiamenti climatici, no? Si pensa che la digitalizzazione sia un fattore di dematerializzazione dei processi economici, che chiaramente è parzialmente vero, però è anche parzialmente falso, nel senso che è vero che usando il computer chiaramente si stampa meno carta e si utilizzano più documenti digitali come PDF, o si dematerializzano le procedure per entrare in contatto con i vari uffici comunali, statali, eccetera, ma è altrettanto vero che appunto questa dematerializzazione presuppone la creazione di queste infrastrutture che sono i data center, no? Che presuppone la messa in posa, messa in piedi di un'infrastrutturazione più generale che ha a che fare col data center, con la cementificazione necessaria per costruire quel data center, con l'acciaio necessario per creare la struttura del data center, per creare i vari hardware, le componentistiche, diciamo così, che mettono in piedi, che realizzano il data center. Coinvolge chiaramente quello che dicevi anche tu adesso, sostanzialmente, cioè le catene globali del valore delle materie prime, ad esempio, no? Senza silicio, senza tantalio, senza rame, senza altri tipi di materie prime critiche, non potrebbe esistere la società digitale, perché attraverso la trasformazione di queste materie prime, che quindi coinvolge lavoro e natura, sfruttamento del lavoro e della natura.

possono essere realizzate componentistiche critiche come i chip, come i semiconduttori, che nel corso del tempo chiaramente hanno reso possibile una maggiore potenza computazionale sia a livello di dispositivo smartphone, dispositivi di vita quotidiana, sia a livello appunto di componentistica che va a comporre i server nei data center, no? Quindi quell'insieme di strumenti che rende possibile la società digitale, la fruizione di servizi digitali sia a livello mondano, ma anche a livello proprio più industriale, tecnico e informatico sostanzialmente. E poi il legame con la transizione energetica, cioè il data center è visto come, diciamo, una sorta di architrave perché grazie alla digitalizzazione i sistemi energetici, la distribuzione di energia elettrica la distribuzione di energia elettrica può avvenire in maniera più efficiente, no? Sostanzialmente dicono loro, perché anche nel passaggio da fonti energetiche fossili che ti garantiscono una continuità energetica e un calcolo, diciamo, più stabile e di lungo corso dell'energia elettrica necessaria e da immettere nella distribuzione, con le energie rinnovabili il calcolo cambia, no? Perché non c'è più la continuità che garantiscono le fonti di energia fossile, e quindi la digitalizzazione anche dei sistemi energetici rende più efficiente questa gestione qua, no? Quindi il data center rappresenta un elemento chiave e cardine in questo senso qua, quando parliamo di transizione digitale ed energetica. Però tutta questa roba qua, se è vero che c'è una parte di dematerializzazione, questa stessa dematerializzazione è possibile perché c'è una movimentazione di risorse naturali, di lavoro, di materia in generale lungo le catene produttive, no? Quindi dall'estrazione mineraria al lavoratore informatico, al tecnico informatico che predispone il data center, no? E chiaramente questo ha impatti anche anche quando parliamo di energia elettrica e ad esempio di emissioni di gas climalteranti, il calcolo va fatto non solo sul funzionamento, sull'operatività del data center in sé, ma il calcolo va fatto su tutta la materia che è stata movimentata dall'estrazione fino al funzionamento del data center, no? Infatti non è un caso che la fase con la maggiore impatto da questo punto di vista, quindi con la maggiore emissione di gas climalteranti, non è né il funzionamento finale né l'estrazione, ma proprio la fase di manifattura, processamento e trasformazione della materia prima, no? Quindi, ad esempio, la trasformazione di silicio o di germanio nel chip che viene installato nei dispositivi come smartphone, eccetera, no? Quindi quella è la fase che ha un maggiore impatto a livello di produzione di gas climalteranti, oltre che di insalubrità anche a livello di lavoro umano, sostanzialmente.

0: Forse c'è ancora un pezzo che cioè, però hanno anche delle grandi necessità di acqua e aria.
1: Ah, giusto, sì, sì, era l'altro punto che dicevi. Mi soffermo un attimino sull'aria, perché forse è più interessante, ma mi aiuta anche a ragionare poi chiaramente sul consumo di acqua. Ad esempio, ci sono studi, ormai si è prodotta una letteratura a livello internazionale critica, non a caso si chiama Critical Data Center Studies, che mettono in gioco la dimensione ecologica delle tecnologie digitali, dei data center, dei media. E alcune di queste ricerche hanno formulato un'espressione molto interessante, cioè infrastrutturazione dell'aria, che avviene nei paesi nordici, no? E quindi sostanzialmente l'aria fredda dei paesi nordici viene messa a valore, viene creato un profitto, perché rende possibile il raffreddamento di queste enormi strutture, e quindi l'aria viene resa profittevole, no? Cioè l'aria che sostanzialmente, anche quando, ogni volta che si dice come battuta, no, ci faranno pagare anche l'aria tra un po', sostanzialmente questo è un passaggio che può andare in quella direzione. E chiaramente quando si parla di consumo idrico, qua va messa una distinzione, però sostanzialmente sono due grandi tipi di data center, quelli hyperscaler, che sono sostanzialmente quelli dei grandi attori multinazionali del capitalismo digitale, quindi Google, Amazon, Facebook, eccetera, ma anche quelli degli attori orientali, della Cina soprattutto, che sono strutture gigantesche. Sostanzialmente hanno una potenza energetica superiore ai 100 megawattora. Cioè, per arrivare alla dimensione dell'hyperscaler devi avere una potenza energetica dagli 80 ai 100 megawatt senza ora, e 100 megawatt in su. Quindi sostanzialmente il consumo energetico di una media città statunitense. E questi sono quelli che creano più problemi a livello di produzione di calore, quindi di richiesta di acqua per i sistemi di raffreddamento e di richiesta di aria per sistemi di raffreddamento che coinvolgono anche l'aria, no? In Italia, ad esempio, non abbiamo hyperscaler, ne abbiamo pochissimi, ci sono pochissimi casi di hyperscaler, ma la stragrande maggioranza dei data center in Italia sono quelli che vengono chiamati edge, quindi hanno una potenza inferiore ai 80-50 mega, e assolvono anche una funzione diversa, no? Qua entra in gioco anche la questione dell'intelligenza artificiale. Cioè, adesso il vibe è stato dato molto dall'intelligenza artificiale, no? Quindi quando si leggono articoli di giornale, quando si sentono notizie, eccetera, mettono assieme intelligenza artificiale e data center. Però, se è vero che l'intelligenza artificiale funziona grazie ai data center, non è detto che tutti i data center abbiano a che fare con l'intelligenza artificiale. In Italia ce n'è uno, ad esempio, se non ricordo male, sicuramente ce n'è uno a Bologna serve ad allenare i sistemi di intelligenza artificiale, però la stragrande maggioranza, appunto, è di quelli di data center edge, cioè quelli di medie e piccole dimensioni, che sono distribuiti sul territorio. Sono più piccoli, sono più distribuiti, hanno meno potenza, hanno necessità di meno potenza e elaborano meno, diciamo, quantità di dati, però sono strategici per, ad esempio, ridurre la latenza, quando la famosa rotellina, quando noi usiamo un servizio digitale, no? Però se noi pensiamo a un video streaming, eccetera, quindi ci dà fastidio vedere la rotellina, però vabbè, magari aspetto 20 secondi e si risolve. Questa cosa della latenza, l'importanza, diciamo, di ridurre la latenza, perché comunque parliamo di millisecondi, non stiamo parlando di secondi, ma sempre di millisecondi, ridurre ulteriormente questi millisecondi tra l'input e l'output. Dobbiamo pensare, ad esempio, io faccio spesso questo esempio, il medico che opera con la telemedicina da remoto, il chirurgo che opera con la telemedicina da remoto, oppure se vogliamo pensare, metterci dal lato dei finanzieri, dai broker, la differenza di millisecondi nel prendere una decisione a livello di finanza chiaramente può stabilire il vincente, mettiamolo in questi termini qua, no? Quindi i sistemi edge, data center edge, hanno una funzione, sono decentrati, sono più sparsi sul territorio e sostanzialmente assolvono questa funzione di ridurre la latenza mentre nell'utilizzo dei servizi digitali. L'intelligenza artificiale invece ha bisogno di data center specifici con la cosiddetta memoria GPU, che riesce a lavorare grandissime quantità di dati e che è utile appunto per l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale che si usa adesso a scopo generale sostanzialmente ha bisogno di allenamenti costanti per essere performante, non per essere sempre attiva e per rispondere in poco tempo alle richieste che le vengono fatte. Quindi è chiaramente anche a livello di impatto ambientale ed energetico c'è differenza, perché l'hyperscaler, infatti i casi di mobilitazione e conflittualità nelle comunità locali avvengono ad esempio in Cile, negli Stati Uniti, con data center hyperscaler, perché consumano una quantità di acqua cioè gigantesca. E il problema non è solo il consumo dell'acqua, ma anche il fatto che questo ha un impatto sulle falde acquifere e quindi può avere un impatto negativo sulle comunità locali che hanno bisogno di quelle falde, ad esempio, per dinamiche economiche e produttive specifiche, no? E inoltre, col cambiamento climatico, il problema della siccità sta diventando sempre più rilevante in varie parti del mondo, e quindi mettere un data center vicino ad aree che rischiano di soffrire, di peggiorare la condizione di siccità, sta creando ovviamente una situazione di malcontento. Qui in Italia non siamo ancora a questi livelli qua, però è anche vero che si sta iniziando a nascere un clima di non dire neanche sospetto di Firenze, ma di interrogativi sugli investimenti che vengono fatti con i data center, perché appunto ci sono i timori dell'utilizzo dell'acqua, anche se in Italia in realtà data center non hanno, cioè utilizzano anche acqua, ma non è così rilevante, quelli sistemi di raffreddamento, perché molti si raffreddano ad aria, ad esempio. Cioè, in Italia, da quello che sto vedendo, c'è più sta emergendo anche la questione delle isole di calore, soprattutto nell'area periurbana milanese, quando ci sono tanti data center perché punto sostanziale dei data center è che devono funzionare 24 ore su 24, no? Quindi sistemi di raffreddamento sono continuamente operativi per cercare di ridurre la temperatura e quindi disperdere il calore all'esterno. Quindi se c'è un ammasso, una concentrazione di data center in alcune aree, chiaramente questo può determinare la creazione delle isole di calore, e che anche qua, in un'epoca dei cambiamenti climatici, le isole di calore possono creare chiaramente problemi disturbando l'area circostante, tanto a livello faunistico, ma anche quanto a livello di popolazione che ci vive, no? Oppure anche sono emersi alcuni elementi di disturbo della comunità locale legati al rumore del data center, no? Quindi in Italia c'è una dinamica un po' diversa rispetto a quella degli hyperscaler, perché non ci sono hyperscaler, però ci sono delle contraddizioni, delle complicazioni che stanno emergendo.
0: Io ti chiederei ancora un'ultima cosa che ne riassume una serie di curiosità. E una è la questione del 24 ore. Naturalmente questo significa anche, diciamo, tutto un altro apparato di più materiale, anche di, cioè nel senso di forza lavoro materiale, cioè umana, che ha la necessità di essere operativa 24 ore su 24. E invece dall'altra parte, visto che anche stanno arrivando questi tipi di infrastrutture anche nel contesto torinese, andando un po', mi pare di aver capito, giocare la carta di sostituire quello che era il comparto industriale, cioè sui pezzi ormai dismessi di comparto industriale, e vorrei chiederti un po' chi sono, questo però in generale, i player, cioè nel senso chi è che sta facendo gli investimenti su questo in questa nuova economia. E
1: ma i player sostanziali sono il settore immobiliare, poi mi è capitato di parlare con un'amministratrice locale. In realtà chi si interfaccia con gli amministratori locali non sono i rappresentanti dei data center, ma gli intermediari, che in questo caso possono essere anche real estate, no, il settore immobiliare, no? Perché chiaramente parliamo di capannoni, i data center sono sostanzialmente capannoni che hanno bisogno di ampliare, e quindi ci sono settori, agenzie immobiliari che ormai si stanno specializzando anche in questo settore qua, ma che chiaramente non sono le agenzie immobiliari che vendono casa o che affittano casa, ma che hanno a che fare con appunto settori più industriali. Poi ci sono varie imprese che stanno investendo in Italia, che sono alcuni tra i cosiddetti le GAFAM, quindi c'è Microsoft sicuramente che sta operando, ma c'è anche Eni che sta investendo nei green data center, Google, Amazon, quindi i grandi player ci sono, ma ci sono anche attori o operatori meno conosciuti, perché non studia il capitalismo digitale, che stanno comunque investendo e che stanno provando a investire in data center cosiddetti green, quindi appunto che hanno un impatto non hanno un impatto negativo sulle emissioni, perché entrano nel mercato dei crediti di carbonio, ad esempio. Uno degli obiettivi di Microsoft è questo qua, proprio avere un impatto zero a livello di gas di emissioni sostanzialmente. E quindi questa è un po' gli attori che sono in gioco. È molto interessante perché c'è il settore immobiliare, che è un attore molto forte, che forse può essere anche uno di quelli che può fare più pressione a livello di amministrazione locale. Però è anche vero che, come ti accennavo all'inizio, sia gli amministratori locali, ma anche altri diciamo portatori di interesse o rappresentanti della società civile, dicono: però effettivamente queste imprese risolvono un po' il problema dei capannoni industriali dismessi, perché bonificano il terreno, perché quell'area dismessa da bonificare, inquinata, che non può essere utilizzata altrimenti, viene utilizzata per questo scopo qua, no? Ed è il privato, il data center, che in realtà fa la bonifica con quei fondi propri. E poi entra in gioco anche una serie di, per usare il linguaggio economicista, esternalità positiva, no? Perché ti promettono la realizzazione della pista ciclabile, una serie di benefici di cui può godere anche la comunità locale, no? Quindi, da un certo punto di vista, gli amministratori locali guardano con piacere questi investimenti qua, pur sollevando delle criticità riguardanti un po' il tema di cui parlavi tu all'inizio, l'incertezza normativa, l'incertezza del fatto che stanno piovendo questi data center, e quindi c'è un rischio di subire questi investimenti, anziché crearsi una condizione positiva di cooperazione, dialogo, eccetera. No? Quindi c'è il tema che dici tu, sta emergendo soprattutto appunto nelle aree come quella della cinta torinese, dove ci sono un sacco di capannoni industriali abbandonati e che potrebbero essere riconvertiti. Adesso, nel caso specifico di Torino, c'è un progetto che ancora non è confermato, però in un'area abbandonata industriale doveva essere realizzato uno studentato, se non ricordo male. Adesso questo studentato rischia di non essere più realizzato in favore invece di un progetto di un data center, però questo non è ancora confermato, è ancora in fase di analisi, diciamo, questa dimensione qua. Però sì, siamo di fronte a un'industria che si sta consolidando in tutti gli aspetti, no? Perché crea un indotto, perché la messa a punto di un data center crea ha bisogno di forza lavoro, no? Quindi da manutentori, operai, ingegneri, tecnici, eccetera, anche se a livello diretto in realtà la forza lavoro che offre non è tantissimo, non è elevata, nei data center che ho visto, che sono ovviamente piccoli, spesso non c'è bisogno di tanta forza lavoro, no? Quindi la creazione di lavoro diretta non è elevatissima, come potrà accadere durante l'epoca industriale fordista, diciamo così. Però c'è un tema, è un tema che sta emergendo con forza, che è appunto il ruolo positivo che possono avere per le amministrazioni locali per quanto riguarda le bonifiche di aree inquinate e inutilizzabili. E ma dall'altro lato sta emergendo la questione dei colli di bottiglia per quanto riguarda le richieste energetiche, il fatto che possono creare questo accentramento di richiesta energetica di energia elettrica, problemi per i quartieri in prossimità dei data center, eccetera. Quindi è una fase molto in divenire che però sta prendendo forma sostanzialmente.
0: Ok, grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Sentirci.

Ecco, sono le 9, questa mattina XXL, come tutti i giorni in questa settimana di agosto, che è il risveglio di Radio Blackout a cura di Ingegner Solazzi e DJ Posponi.

Allora, 9.02 minuti, Mattini XXL, Radio Blackout 105.250. Se volete scriverci, il numero è 346 67 32 63.

ancora bellissimo disco folklore dei Milkweed. My Father's Ship is Dead, questo è il primo brano del disco. Brutta storia piena di mistero che affonda le radici nel folklore inglese e irlandese. Consigliamo di recuperare questa band che a noi stranamente era sfuggita negli ultimi anni. Quest'estate sta riscuotendo grandi successi in giro per l'Europa, ha suonato anche a Foligno, altro luogo di folklore ancestrale. Nel frattempo davvero contattateci, fatevi sentire se siete all'ascolto al numero della radio oppure sul gruppo Telegram Mattine XXL come al solito. Qua siamo in attesa di DJ Posponi, come al solito anche questo.

continuiamo questo mattino all'insegna delle nuove uscite, nuove scoperte. Questo è il nuovo disco di SPN, Industrial Relation. E questa è How Many Red Bricks? Quanti mattoni rossi?

9-10 minuti, siete all'ascolto sempre lì, Matinee XXL sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è ancora SPN, ancora Industrial Relation, uscito pochi giorni fa per All Night Flight Records. E ci ascoltiamo anche il side.

Allora, 9:14 minuti, sempre più circondati dai ventilatori, è arrivato anche DJ Posponi qua negli studios di Blackout e continuiamo ad ascoltare un po' di nuove uscite. Questi sono i Cloud Management con Vivian Goldman, uscito ad aprile del 26, Whoops, Wrong Planet. Questa è Quick Cover Up. Buongiorno Albi. Silenzio stampa per adesso.

0: Buongiorno Sollazzi, buongiorno alle ascoltatrici, ascoltatori ancora rimasti vivi questo agosto in città.
1: Questo è il terzo giorno di fila per Mattina XXL, sembra già passato un anno. Allora scriveteci, fateci compagnia al 346-667-3263 o sul canale Telegram Mattina XXL.

0: Allora, un gran crescendo di Canicola. Probabile che tra domani e venerdì verranno raggiunte temperature intorno ai 70-75 gradi. Ma noi, cioè, andiamo avanti lo stesso. Adriano va su e giù con i fader del mix, senza paura di sudare.
1: Allora invochiamo proprio il cloud management, Whoops Prong Planet, direi che siamo in tema, ce l'ascoltiamo con l'ottuagenaria Vivian Goldman, un mito per noi a matinee.

0: 9:26 minuti, buongiorno, questo è Mattine XXL. Siamo qua avvolti dai frusci, dai ventilatori, ragnatele, la situazione è appiccicosa, diciamo così.
1: Umidiccia. Sentite, già sta arrivando Tullio De Piscopo a rinfrescarci.

dopo queste bellissime tracce da Cloud Management e Vivian Goldman. Sentiamo cosa ha da dirci Tullio. E diteci anche voi qualcosa al 346-667-3263.

0: Sono le 9:48. È difficile. Segnale stacca. Sono le 9:48, 49 ormai.
1: Non più, 49.

0: E siamo qua a contare i secondi che passano, inesorabili. In attesa di vostri messaggi, anche vocali, raccontateci come sta andando questo risveglio, se vi state svegliando, se siete già in spiaggia o inchiodati in un ufficio, in un posto di lavoro.
1: A prendere il sole in piazza Baldissera,
0: ad esempio.
1: Due bracciate nella Dora, insomma, le attività estive a Torino si...
0: I grandi classici dell'agosto. Una passeggiata alla stazione Rebaudengo.

Nel frattempo stiamo facendo un po' di spola fra la Germania e l'Italia, diciamo così, sempre all'insegna delle vampate di aria. Questa è Airwaves dei Kraftwerk. Prima abbiamo ascoltato, magari ne ascoltiamo ancora un paio dopo, da questo disco di raccolta di zampogne tra l'Italia e la Gran Bretagna. Poi i Can, questa jam ideale fra Tullio De Piscopo e Jaki Libzeit. Forse i due più grandi batteristi del mondo, abbiamo provato a metterli vicini.

0: Allora, Dani, abbiamo ancora per 1 ora e 9 minuti, quindi fateci compagnia, mandateci dei trilli, dei big up.
1: Dei big up, non lasciateci soli.
0: Siamo ben forniti, siamo pieni di musica, di caffè, di cornetti. Poi il segnale stacca.

0: Questa è pensata per chi sta viaggiando in tangenziale, piano piano decelerando, sempre più piano. Come consigli alle volte Sollazzi, chiudendo gli occhi, togliendo le mani dal volante.
1: Che arrivano argomenti di dibattito al 346-667-3263. Boomer, dalle mille sconfitte e le molteplici vigliaccherie e tradimenti, con la certezza della morte prossima, decide di riscattare la sua vita insulsa facendosi esplodere al centro di un raduno fascista. Parliamone.

0: una buona suggestione.
1: Sì, possiamo parlarne, ma forse potrebbe essere più efficace a sorpresa, diciamo, senza preannunciarlo.
0: Sì, non è un argomento molto radiofonico, comunque, è difficile. Comunque questi messaggi enigmatici sono i migliori da ricevere, così senza capo né coda, un po' d'amblè.
1: Infatti ringraziamo per la suggestione e invitiamo a inviarne delle altre.
0: Ecco, volevo mettere anche questa tricky con Albert Eiler e i Sanno, featuring impossibile. No, sono belle queste compilation di King Vision Ultra. Sentiamola.

E vai, allora sono le 10:18 minuti e 51 secondi, siete sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout, qua i microfoni e i controlli, sempre Ingegner Sollazzi e DJ Posponi.

0: E come ogni giorno da lunedì, questo è Matinè XXL che vi tiene compagnia dalle 9 alle 11, invadendo i buchi del palinsesto estivo.
1: È davvero belle queste tracce della gang PTP. Prima di rimanere oltreoceano, ancora un po' di fresco con il Popol Vuh dalla colonna sonora del Cobra Verde.

Allora, dai, rimanete all'ascolto di questa strampalata trasmissione, di questo mixage sauvage.

questo è un classico estivo per mattine XXL. Summer dei Beat Detectives.

What's the right? Yeah, all the boys, them looking at

e ci ricordano al 346-667-3263 dell'appuntamento di oggi, mercoledì 5 agosto alle 18.30. L'abbiamo già ricordato ieri, ma con piacere lo rinnoviamo l'appuntamento. Presidio di solidarietà al carcere delle Vallette, siamo tutti Black Bloc. Davanti all'ingresso principale in via Ietta 35, per i due compagni tedeschi reclusi in carcere dopo la manifestazione del 25 luglio.

Allora, 10:32 minuti e 33 già scoccati qua a Radio Blackout, probabilmente anche fuori. Abbiamo ascoltato Beat Detectives, abbiamo ascoltato University Chapters, ora ci ascoltiamo Employee da Tax Free Records, questo è Control of Time and Base. Trasmissione variegata, solito up and down emotivo di BPM, ma senza paura. Siete sempre all'ascolto delle libere frequenze, come si suol dire.

Allora, sono le 10:43 minuti, abbiamo dei problemi di media player. In qualche modo ce la facciamo ad arrivare alla fine di questa trasmissione. DJ Posponi on the deck.

0: E vi ricordiamo che oggi inizia il compleanno del Mezcal, da questo pomeriggio cucina aperta. Portate gli ingredienti e il vostro estro creativo. Banchetto nel parco della Certosa Irreale per festeggiare alla faccia di chi ci vuole male.
1: DJ set di Mitch e Mystic Sister e poi concerto di Gustavo Roll. Frattempo è arrivata negli studios DJ Caffè Americano, che solo per l'estate diventa DJ Caffè con Ghiaccio a parte. Non so, magari vuole spiegarci un attimo come si

Ora tu do BM di Semira Trutto. Ti salutiamo, big up. Indimenticabile la festa della radio di un paio di anni fa. Il nuovo singolo dal nuovo disco Sim.

0: Allora, mentre i device si stanno completamente sciogliendo dal caldo,
1: solo amore se amore sai dare, ed è solo amore se amore sai dare, ed è solo amore se amore sai dare, ed è solo amore se amore sai dare.
0: Questa è l'ultima traccia di questa mattina.
1: Solo amore se amore sai dare, ed è solo amore se amore sai dare, ed è solo amore se amore sai dare.
0: Abbiamo, diciamo, preso alla lettera quello che ieri DJ Poker di Tomini ci ha lasciato.
1: Agito il culto del rap nel sociale, muovendomi a tempo
2: sull'amore. E niente, questa era Mattina XXL. Ci risentiamo domattina dalle 9 alle 11 per questo gran gala di tutti i generi musicali inventati, tutti i ritmi, BPM, senza ritmo.
1: L'oro sottoterra, 80 kg, 24 carati, ma non sto in guerra. Non ho una rivoltella, un cuore pesante.
0: Forse avremo degli ospiti. Forse.
2: Forse no.
1: Io non ho fede, un sacco di rime, un sacco come pietre, un grosso motivo per fatte rosicare, ma è.
0: State connessi comunque.
1: Solo amore se amore sai dare.
2: Sì, rimanete perennemente all'ascolto di Radio Blackout. Non staccate mai la vostra radio finché non si sciolgono le pile.

0: ti regalo la.
1: E via, allora sono le 11 scoccate. Lasciamo spazio.
2: Diciamo alla bobina.
1: Lasciamo lo spazio. Cioè, ce ne andiamo. E niente, rimanete all'ascolto. Anche oggi tante trasmissioni non ci saranno, altre ci saranno.
2: Ci saranno, sappiamo per certo che Kebab, il presidente, alle 8 puntuale sarà qua. Le rappers non wrestlers, resta un motivo per fatte
1: rosicare, ma è solo amore se amore sai dare. E allora non fateci rosicare, continuate ad ascoltare Radio Blackout, risintonizzatevi domattina dalle 9 alle 11 per Mattina XXL, versione estiva Grand Deluxe. Se amore sai dare, ed è solo amore se amore sai dare, ed è solo amore se amore sai dare, sai che puoi non ascoltare, ma non puoi cancellare. Buona giornata.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat 2023.

0: poliziotta, sei una poliziotta, guarda, sei amica delle guardie, guardia infame e schifosa, merda,
1: merda, venduta del cazzo sei, servi dello Stato.

non mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono gli sbirri. Ok, come fa? Nel mio intimo Cecilli non mi piacciono gli sbirri. Nel mio intimo Cecilli non mi piacciono gli sbirri. Nel mio intimo Cecilli non mi piacciono gli sbirri.

E dopo un lunghissimo filotto per celebrare la puntualità delle ACAB che ricorrono ogni giorno, ma anche sempre, ogni minuto, ogni secondo, ritorniamo qui in diretta e rispondiamo al numero 346-6673-263 per eventuali messaggini, consigli, cisti, viaggiare informati, ma anche allo 011-24-95-669. Adesso c'è stata richiesta una canzone, la sua canzone preferita, la canzone preferita del marito della Roccella.

E arriva una richiesta al 346-6673-263 mentre stavamo ascoltando Rica e Apretadita del General. Purtroppo la richiesta non è allo stesso livello perché ci viene richiesta Californication dei Red Hot. E noi ci chiniamo sempre alle vostre richieste, quindi

Per chi se lo stesse chiedendo, il testo dice esattamente quello che credete.

0: Perché non sei da in ferie, scusi?
1: Perché non ho la moneta. Andrò al Malone un giorno, quel giorno che sono festivo.
0: Il Malone è il torrente?
1: Il torrente, dopo Chivasso.
0: Sai come le chiamano quelle? Le spiagge dei poveri?
1: Ma io sono mi carico.

È arrivata un'altra richiesta, sempre al 346-6673-263. La richiesta forse è un filino meglio di quella precedente, ma sempre molto pop. Si passa dai Red Hot Chili Peppers agli Offspring. Purtroppo il brano fa così. Mettiamo direttamente il video, va.

E arrivano altre richieste, sempre al 3466673263, e noi le andiamo comunque, che ci piacciono o meno, a soddisfare. Quindi questi sono i System of a Down per gli ultimi minuti, che ormai abbiamo già sforato di quasi mezz'ora. Andiamo ad esaudire un po' di richieste. Questi sono i System of a Down.

Ci arriva un'altra richiesta, sempre qua, al 3466673263, una richiesta un po' boomer, ci chiedono i Kinks. E chi siamo noi per non accontentare?

Andiamo così ad andare avanti nelle richieste che sono pervenute durante la trasmissione. Qualcuno ha avuto l'ardire di chiedere gli Engins de Poitrine.

E qualcuno ha avuto l'ardire di richiedere anche i Nirvana, ma forse ve ne eravate già accorte. E anche i Nine Inch Nails.

qualcuno ha avuto anche l'ardire, direi l'ardire, di andare a ricercare e richiedere, soprattutto, anzi farci ricercare, richiedere Quincy Jones. Quindi buon ascolto.

E che dire di chi ha richiesto i kiss? Purtroppo l'estate è anche questo, accontentiamo tutti, anche le richieste non musicali.

E un'altra persona invece ha cercato di consigliare Jane con Makeba. Buon ascolto.

E con questa canzone, con questa richiesta che ci è stata pleonasticamente richiesta, che andiamo a chiudere la pennichella in diretta di oggi. Get the party started.

assolutamente non è vero. Continuiamo. Questo è un pezzo tratto dall'album di fresca uscita Sengallo, e la canzone Vado al mare.

0: Che dire? Cosa ci diciamo?
1: Che devo andare perché ho una vita sessuale.
2: Siamo rimasti svegli fino allo scadere del tempo.
3: Adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.

0: Rossini. Ringraziamo Maria Blanco e Maria Claudia Grillini per la loro partecipazione al coro. Adattamento radiofonico e regia di Roberto Benatti.
1: Ascoltiamo ora alcune voci dal Parlamento italiano sulla Palestina.
2: Io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Il fatto che la lotta dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tali da respingere e da condannare non può far dimenticare il dramma di questo popolo senza territorio, senza Stato, privato di identità nazionale, e non può far dimenticare le responsabilità di coloro come i dirigenti dello Stato di Israele che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
4: Vedete, io contesto l'uso della lotta armata all'OLP, non perché ritenga che non ne abbia diritto, perché ritengo che la lotta armata non porterà nessuna soluzione. Cioè, sono convinto che lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della questione palestinese. Perché il contesto e l'esame del contesto mostra chiaramente che faranno solo delle vittime innocenti, più o meno, nel corso di questo tentativo di lotta armata, ma non risolverà il problema. Ma non ne contesto la legittimità, che è cosa diversa.
5: Onorevole Berselli, il Presidente del Consiglio ha diritto di parlare.
4: Si contesta quello che non è contestato dalla Carta dei Principi dell'ONU, che è un movimento nazionale che punti e che difenda una causa nazionale possa ricorrere alla lotta armata. Dobbiamo smettila, ma lasciami parlare, piantala.
6: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, ebbero un territorio e una patria. E quindi anche un territorio e una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.

0: Si è mai visto un popolo donare il suo territorio di sua propria volontà? Anche gli arabi di Palestina non rinunceranno alla loro sovranità senza violenza, molta violenza.
1: Questo ruolo della violenza non terminerà con i vari armistizi che consacreranno la nascita del nuovo Stato di Israele e contemporaneamente la fine della Palestina.
2: Questo ruolo della violenza continuerà fino allo svuotamento dei territori occupati e le altre nazioni occidentali stanno a guardare questo genocidio.
3: Come si è svolta l'operazione? Siamo entrati in azione nei territori occupati. Ci hanno teso un'imboscata. Siamo avanzati, abbiamo combattuto e sulla via del ritorno sono finito in un campo minato.
4: Puoi spiegarci perché hai il viso coperto?
3: Perché i miei familiari sono ancora nei territori occupati, a Gaza. E temo che gli israeliani, riconoscendomi, possano esercitare ritorsioni sulla mia famiglia.
5: Nome e cognome?
6: Muhammad Abdullah.
5: Muhammad Abdullah, israeliano di seconda classe, categoria B. Ripeti.
6: Muhammad Abdullah, israeliano di seconda classe, categoria B.
5: Solo gli israeliani di prima classe hanno dei diritti, dato che non esiste altro popolo che ha una religione che unisce insieme gli elementi nazionali, storici, mondiali. Solo gli ebrei sono il popolo eletto da Dio. Ripeti.
6: Solo gli ebrei sono il popolo eletto da Dio.
5: La nazione ebraica, in quanto nazione superiore, è l'edizione recente del popolo eletto e potrà diventare pertanto una organizzazione reale, e perciò la nazione ebrea è alla ricerca di un posto stabile nel quale possa installarsi, al fine di avere l'occasione, un'altra volta, di sviluppare il suo genio e di completare la sua missione come nazione superiore. Questo posto è la Palestina. Ripeti.
6: Questo posto è la Palestina.
5: Ecco la tua carta. Categoria B. Cercati un lavoro, produci. Non possiamo mantenerti a far niente.
6: Il salario è basso, inferiore a quello degli ebrei con la stessa mia qualifica.
5: Non devi protestare. Esiste la legge della difesa del 1949 che riguarda il controllo delle persone e la limitazione alla libertà di circolazione, di impiego o di espressione. Non devi protestare. In base a questa legge posso farti giudicare da un tribunale militare e farti ritirare il permesso di lavoro. In base a questa legge, per la sicurezza dello Stato, posso toglierti il permesso di lavoro. In base a questa legge e per la sicurezza dello Stato, posso toglierti tutto. Casa, famiglia, lavoro. Non devi protestare. Ripeti.
6: Non devo protestare.
7: Massacro di Dair Yassin, di Kafar Qassem, di Kibaya. I sionisti massacrano gli abitanti dei villaggi per costringerli ad abbandonare le case. La distruzione delle case e il bombardamento dei villaggi sono stati approvati dal governo. Il 1 ottobre 1969, distruzione di 20 case del villaggio di Al-Alou per rappresaglia alle azioni dei commandos palestinesi. Dal 1 ottobre 1969 sono state distrutte 7.140 case.

0: Se voi conosceste la mentalità araba, comprendereste che solo in tal modo si possono piegare gli arabi, poiché io non credo che essi comprendano realmente alcuna lingua. Israeliano di seconda classe, di categoria B, ripeti.
1: Io non credo che essi comprendano realmente nessun'altra lingua.
0: La migliore rappresaglia contro Al-Fatah è la punizione collettiva contro gli abitanti delle zone occupate.

0: notte, lascia che il prigioniero finisca il suo canto. All'alba chi deve venire impiccato dondolerà nel vento. O notte, fermati, lascia che ti apra il mio cuore. Forse hai dimenticato chi sono e i miei tormenti.
1: Le mie ore sono scivolate veloci fra le tue dita. Non pensare che io pianga la paura. Queste lacrime sono per la mia terra, per i bambini innocenti che a casa sono affamati, senza padre.
2: Chi li nutrirà dopo di me? I miei due fratelli prima di me hanno dondolato sulla forca. E quale sarà la vita di mia moglie, nella solitudine e nelle lacrime? Non le ho regalato neppure un bracciale da mettere al polso quando per lei ho preso le armi.
3: E tu sei la moglie del martire?
4: Sì.
3: Questo è tuo figlio?
4: Sì, è mio figlio.
3: Quanti anni ha?
4: Ha 35 giorni.
3: Quando tuo figlio sarà cresciuto, ti farà diventare un fidein. Glielo impedirai?
4: No, non glielo impedirò. Sarò contenta se mio figlio diventerà un fidein e prenderà le armi al posto di suo padre.
5: La superficie delle terre arabe occupate da Israele è quadruplicata, passando da 20.770 chilometri quadrati nel 1949 a 89.359 nel 1967 dopo il cessate il fuoco. Questa espansione permette ad Israele di invitare nuovi ebrei ad entrare in Palestina. È certo che più vasto sarà il territorio, maggiore sarà il numero di abitanti, e un maggior numero di abitanti significa uno Stato più potente, più vasto, le mire e gli obiettivi. Una simile forza economica, bellica ed etnica non può essere raggiunta senza l'aiuto dell'imperialismo e dei monopoli mondiali. Nel 1947 Nahum Goldman diceva:
6: gli ebrei avrebbero potuto ottenere l'Uganda, il Madagascar o un altro paese per stabilirvi un focolare ebraico. Ma gli ebrei vogliono soltanto la Palestina, non per considerazioni religiose e neppure perché la Palestina è indicata nella Bibbia, né perché le acque del Mar Morto potrebbero rivelare col metodo dell'evaporazione metalli e sale per un valore di 5 miliardi di dollari, né perché gli strati sotterranei della Palestina contengono riserve di petrolio superiori alle riserve delle due Americhe, ma perché la Palestina è il punto d'incontro delle comunicazioni tra l'Europa, l'Asia e l'Africa ed è la cerniera strategica dei traffici mondiali, unico centro della forza politica nel mondo e centro militare strategico per dominare il mondo. Per dominare il mondo, ripeti.
7: Per dominare il mondo.
5: Israele è quindi una creazione voluta e realizzata dall'imperialismo mondiale. La tragedia degli ebrei perseguitati e sterminati dai nazisti non basta a spiegare e giustificare questa specie di tardiva ricompensa concessa sulla pelle di un altro popolo. 1,5 milioni di palestinesi stanno pagando il prezzo di un crimine che non hanno commesso loro, ma la borghesia dell'Occidente capitalistico. Oggi lo Stato di Israele serve solo all'imperialismo per controllare il nazionalismo arabo, per tenere una spina nel fianco dell'Asia e dell'Africa, per utilizzare questo Stato come penetrazione economica, militare e poliziesca in Africa e in Asia, per mostrare con orgoglio il ricco Stato di Israele ai poveri stati arabi che lo circondano.
6: Israeliano di seconda classe, categoria B. Ripeti.
7: No.
6: Ripeti a voce alta, chiara, ripeti.
7: No, no, no, no.
6: Il tuo nome, chi sei? Il tuo nome.
8: Scrivi, sono arabo, carta d'identità numero 5000, bambini 8, un altro nascerà l'estate prossima, ti dà fastidio? Scrivi, sono arabo, taglio le pietre con i compagni, 8 bambini, per loro taglio la pietra della roccia, per i loro vestiti, i loro quaderni. Non mendicherò mai alla tua porta, sono arabo, ti dispiace? Scrivi, sono arabo, ho solo un nome, sono paziente dove ogni altra cosa schiuma di rabbia. Ho messo radici qui prima degli ulivi e dei pioppi, discendo da quelli che spingevano l'aratro. Mio padre era un contadino, senza titoli, senza terra. La mia casa? Una capanna di terra e paglia. Sei contento? Ti basta? No? Allora scrivi, sono arabo. Ho i capelli neri, neri sono i miei occhi. Segni particolari? Cuffia e calli in testa. Il palmo della mia mano è duro come roccia, graffia tutto quello che tocca. Cosa mangio? Olio e origano. Il mio indirizzo? Un villaggio dimenticato. Le sue strade non hanno nome e gli uomini vivono nei campi e nella cava. Sono comunisti. Ti dà fastidio? Scrivi, sono arabo. Hai rubato le mie vigne e della terra che lavoravo con i miei ragazzi hai lasciato solo sassi. Vuoi anche quelli? Ebbene, allora per prima cosa scrivi, non odio nessuno e non rubo. Ma stai attento, quando mi affamano mangio la carne del mio oppressore. Attento alla mia fame, attento alla mia rabbia.

0: بالوطن عشق الموت.
1: Avete ascoltato Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte. Fine della seconda puntata.
2: Vive Palestina, o grossa sionismo.
1: Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte.
2: Vive, vive, vive Palestina.
1: Testo teatrale scritto da

0: Le voci: Francesco Angelelli, Barbara Baldini, Cesare Imposimato, Loriano Machiavelli, Sabina Machiavelli, Francesco Maselli, Saverio Mazzoni, Anna Rossini. Ringraziamo Maria Blanco e Maria Claudia Grillini per la loro partecipazione al coro. Adattamento radiofonico e regia di Roberto Benatti.
1: Sabato 6 ottobre 1973, nel giorno dello Yom Kippur, la principale festività del calendario ebraico, le truppe di confine israeliane furono attaccate a sorpresa da unità egiziane e siriane 10 volte superiori per numero. In quella circostanza gli israeliani dovettero imparare a rispettare il coraggio e le capacità militari degli eserciti arabi.
2: Nessuno si muova. Arabi, disordine. Cani, tutti contro il muro. Tu, vieni fuori. Dove nascondi i terroristi?
3: Non nascondo nessuno.
2: Bugiardo, dov'è tuo figlio? Bugiardo!
3: Non ho più figli.
2: Bugiardo, tuo figlio ha 20 anni, dov'è?
3: È morto. Non ho più figli.
2: Bugiardo, quando? Dove?
3: Non lo so. È morto e basta. Ucciso.
2: Bugiardo. Tu, vieni fuori. Dove nascondi le armi?
4: Io non ho mai avuto armi.
2: Bugiardo, frugare in tutta la casa.
4: Niente armi, visto?
2: Bugiardo, incendiare la casa, bruciare il villaggio, rastrellare tutti i giovani, uccidere chi è in possesso di armi, arrestare, arrestare, arrestare. Giù, a terra. Tu, a terra, ho detto a terra.
5: Appena arrivato alla prigione militare di Sarafand, sono stato accolto con una scarica di pugni sul viso, ginocchiate allo stomaco e sputi. Poi sono stato condotto all'interrogatorio.
2: Fai parte di Al-Fatah? Rispondi sì, signore.
3: No.
2: Bugiardo, arabo cane, tu fai parte di Al-Fatah?
3: No.
6: Mi hanno legato mani e piedi con catene di ferro fissate alle sbarre della finestra e quindi costretto a sedere su un sedile di legno sospeso in aria che veniva fatto salire e scendere per mezzo delle catene legate ai miei piedi. Questo per mezz'ora, finché svenni. Quando ripresi conoscenza, provai dolori insopportabili. Ero sempre sospeso alla finestra. In seguito i soldati mi tolsero gli abiti e presero a bastonarmi il sesso e lo bruciarono con sigarette.
7: Vi diamo il benvenuto e lodiamo ad ogni popolo libero, all'Italia, alla Russia, al mondo intero. Questi colpi sono dell'America, colpi di Nixon che fornisce di bombe Israele. Eccola l'America. Questi sono i colpi di Nixon. Mi auguro che le case di Nixon siano colpite come le case degli inermi in Giordania, in Palestina e al Cairo.
2: Nessuno si muova. Arabi, disordine, cani, tutti contro il muro. Tu, vieni fuori, come ti chiami?
4: Samir.
2: Signore, devi chiamarmi signore, io sono il tuo signore.
4: Samir, signore.
2: Hai un'ora di tempo per sgombrare la casa. Sbrigati, non abbiamo tempo da perdere. Prendi con te la tua roba.
4: Perché? Cosa abbiamo fatto?
2: Non cercare di fare il furbo. Fuori mobili. Se non sgomberi entro un'ora ti distruggiamo la casa addosso. Niente pazzie.
4: Ma è mezzanotte. I bambini dormono. La mia vecchia è malata. I bambini sono piccoli.
2: Ancora 3/4 d'ora.
4: Niente. Non succede niente, bambini. Dobbiamo solo cambiare casa. Non piangete. Ecco. Copriteli bene. È ancora notte, fa freddo. Andiamo. Non voltarti, vecchia.
2: Contatto.
4: Andiamo, bambini. È tutto finito. Andiamo. Non so dove.
2: Alto là.
4: Cosa volete ancora? Ma non vedete che è un ragazzo?
2: Alzate le mani, su in alto, dobbiamo perquisirvi.
4: Cosa c'entra mio figlio? Ha solo 4 anni. Alza le mani, Nader, come vogliono loro. Perché lo perquisite come se fosse un criminale? Ha solo 4 anni. Alza le mani, Nader, come vogliono loro. Non so cosa cercano da te. Forse una bomba. Ti spiegherò, Nader. Ti spiegherò cos'è una bomba.

Nader, ecco, questo è un mitra. Uccide se vuoi. Ecco, questa è una bomba. Distrugge se vuoi. Ecco, questo è un pugnale. Colpisce se vuoi. Copriti il viso, bambino, e imbraccia il mitra, la bomba e il pugnale. Solo con queste armi il loro mondo si accorge che ci sei anche tu, che anche tu devi crescere come i loro figli. Ma non sentiranno mai da te schiavitù se il tuo mitra, la tua bomba, il tuo pugnale colpiranno più forte dei loro e più a fondo.

0: jongere weg. Anasim Neuraut mag bezorgen.
1: I Fedayeen hanno teso un'imboscata contro una colonna militare israeliana lungo la strada che conduce al villaggio di Azzarra. I mezzi sono stati colpiti in pieno da alcuni razzi. Un altro mezzo israeliano ha preso fuoco ed è andato distrutto insieme a una postazione di mitragliatrici. In un deposito di carburante nell'aeroporto di Calandia sono state collocate bombe ad orologeria ad alto potenziale. Gli ordigni sono esplosi all'alba. Il deposito ha preso fuoco ed è andato distrutto. Le fiamme si sono estese a vari settori dell'aeroporto, ingenti i danni e le perdite.
2: La forza principale nella lotta di liberazione è costituita dalle masse, come forza rivoluzionaria capace di liquidare l'imperialismo. La lotta armata è la sola via, inevitabile, per la liquidazione dell'imperialismo e di tutti i suoi punti d'appoggio. Le masse sono la spina dorsale della rivoluzione, ma esse hanno bisogno di una guida cosciente che diriga la loro lotta armata, le avanguardie rivoluzionarie.

0: היום הזה, אנשים מאורעות בחדשות.
1: I Fedain hanno occupato per 3 ore Al-Amma, nelle colline del Golan. È stata issata la bandiera palestinese. Sono morti diversi soldati israeliani, un mezzo corazzato e altri mezzi cingolati distrutti. Nella medesima zona i Fedain hanno attaccato alcune postazioni militari della Galilea. Inoltre è stato attaccato un deposito militare. Nello scontro sono morti 5 soldati israeliani e 10 sono rimasti feriti. 4 fedain sono morti e 2 feriti.

0: La lotta palestinese, al pari di quella vietnamita e degli altri popoli dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, si inserisce nel processo storico di liberazione dei popoli oppressi dal colonialismo e dall'imperialismo.
1: Mettiamo un candelotto di dinamite sotto il cuscino del mondo, finché noi riposiamo sul filo spinato. Che il nostro sangue macchi i vetri del mondo. Questo mondo non riposerà mai in un letto. Donna del mondo, il nostro sangue macchia la bambola di tua figlia. Uomo del mondo, sii con noi adesso. Neri, bianchi, rossi, gialli, siate con noi adesso. Noi vi daremo la dignità dell'uomo e della donna, il certificato di nascita dell'uomo e della donna e il nome di umanità.

0: voglio che gli arabi capiscano che è una cosa seria. Le donne e i bambini dovranno essere trattati come gli altri, senza sentimentalismo. Non ci dovranno essere feriti. Non ci dovranno essere prigionieri. Alt, tutti a terra, in assetto di guerra, pronti a far fuoco. A tutti gli abitanti del villaggio, coprifuoco alle ore 16. Ripeto, coprifuoco alle ore 16.
1: Non è possibile. I contadini tornano dai campi alle 17 e anche dopo.
0: Alt, dove andate? Non potete circolare dopo il coprifuoco. Alt!
2: Torniamo dai campi.
3: Lasciateci passare.
0: Falciateli. Basta, sono morti. È un peccato sprecare altre munizioni. Fermate quell'autocarro. Chi siete? Arabi, cani, bastardi.
4: 13 donne e ragazze. Il conducente e 2 braccianti.
0: Uccidete gli uomini.
4: Non potete farlo. È un crimine. Non abbiamo fatto niente. Veniamo dai campi.
0: Uccideteli tutti.
4: Ma sono donne e bambine. Una donna è incinta di 8 mesi.
0: Sparate, sparate, sparate!
5: 51 persone uccise, tra cui 12 ragazze e 10 ragazzi, di età compresa fra gli 8 e i 14 anni. Gli 11 ufficiali e militari che hanno preso parte al massacro di Kafr Qassem hanno ricevuto un aumento di stipendio del 50%. I superiori colmano i responsabili di sorrisi e manate sulle spalle e strette di mano. È evidente che questi individui non sono trattati come criminali, ma come eroi.
6: Questo sangue che impasta la terra davanti alla porta di casa mia non fa che chiamare altro sangue, ma non sarà mio né dei miei figli.
7: Ho lasciato l'arnese e ho preso il mitra. Non guardo più la capra, preparo esplosivi e insegno ai miei come ci si muove sui rami secchi senza far rumore. Mi nascondo di notte fra i sassi dei miei monti e aspetto. Non dormo, non mangio, mi basta sapere che il sangue di domani non sarà sangue mio né dei miei figli.
6: Se mi uccidono, appoggiatemi a una roccia, il viso bagnato dal vento, che io muoia sotto le nubi della sera, nell'erba del mattino. Se muoio nel mio letto, mettetemi nudo sulla terra, su una collina del mio paese, e che l'oblio mi liberi. O ricordatevi di me durante le vostre feste più belle.
8: Quando l'aratro straniero lacera o terra mia la tua carne violata, è dalla mia carne che esce sangue. Le cose svaniscono nella nebbia e le lacrime nascono nella lingua dei segreti e del miracolo.
7: Una spada di luce si è levata dalle mie ferite e l'acqua dei fiumi è sgorgata dalle mie dita. Qual è il mio paese? Il cuore di tutti gli uomini. Tenetevi, tenetevi questo passaporto.
6: Cammino verso la riva più bella. Non compatite i miei piedi perché sanguinano sui sassi. Cammino verso la riva più bella. Non compatite il mio cuore spaccato dal dolore.
7: Il mio cuore, immagine della terra, è la brezza che sfiora la mano dell'amore, è la mischia dei lupi dell'odio. Cammino verso la riva più bella. Se non avrò più scarpe, camminerò sulle ciglia. Cosa importa il sonno? Tremo al pensiero dei morti lasciati a mezza strada.
6: Compagni, incatenati dal capitalismo, noi camminiamo verso la riva più bella.
9: Usciamo dai campi, usciamo dall'esilio, usciamo dai rifugi, se il nemico ci massacra.
6: Non nascondiamoci più, sappiamo usare la falce, conosciamo la difesa di chi è disarmato. Sappiamo costruire una fabbrica, una casa, un ospedale, una scuola. Sappiamo costruire una bomba.

0: יום הזה אנשים מאורעות בחדשות.
1: I combattenti per la libertà di Fatah hanno effettuato un massiccio attacco contro postazioni ed insediamenti israeliani lungo un fronte di 38 chilometri, da Turkaniye a nord fino a Suayama nel sud. L'operazione, codificata con il nome di Capitano Khaled, è iniziata alle ore 19:30. Truppe israeliane, appoggiate da elicotteri, sono state costrette a ritirarsi dal terreno della battaglia sotto il nutrito fuoco dei guerriglieri di Fatah. Altre unità di Fatah hanno impegnato gli israeliani per 9 ore nel nord della Valle del Giordano. Gli israeliani hanno subito gravi perdite. Fatah ha perso 5 combattenti, Ismail Abdallah, Muffin Annaba, Ismail Ahmad, Ali e Ibrahim Haber.

Fatah, ti ucciderò sulla tua mitragliatrice. Fedayeen, butta il fucile. Con me ho tutto il mondo civile. Fedayeen, lascia le armi. Gli USA sono con me. Fatah, di alle tue donne di tornare a casa. Io sono un gigante e la mia forza è il capitalismo. Avrò sempre armi da oscurare il cielo della tua terra. Avrò sempre aerei carichi di bombe. Fedayeen, guarda dietro di te. Lo riconosci? Fatah, getta le armi, perché io ti ucciderò sulla tua mitra.

0: Avete ascoltato? Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte. Fine della terza puntata.
1: Vive Palestina, o grossa sionismo.
0: Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte.
1: Vive, vive, vive Palestina.
0: Testo teatrale scritto da Loriano Machiavelli nel

0: Francesco Angelelli, Barbara Baldini, Cesare Imposimato, Loriano Machiavelli, Sabina Machiavelli, Francesco Maselli, Saverio Mazzoni, Anna Rossini. Ringraziamo Maria Blanco e Maria Claudia Grillini per la loro partecipazione al coro. Adattamento radiofonico e regia di Roberto Benatti.
1: Hussein traditore, falso arabo venduto. Vieni fuori, non nasconderti. Un giorno dal tuo corpo massacrato uscirà il sangue nero degli americani.
2: Avanti, avanti, Phantom! Bombe sui villaggi, razzi sui campi profughi, incendiare, uccidere, massacrare. Anche Israele ha il diritto di sopravvivere. Il mondo è con noi.
3: Guerra di popolo, fino alla vittoria.
4: Imperialismo, sionismo, colonialismo, razzismo, oppressione sono i nemici da liquidare.
3: Guerra di popolo, fino alla vittoria.
2: Hussein, Hussein, guadagnati la tua corona. Paga il tuo tributo all'imperialismo. Alle 3 di questa mattina le forze di Hussein hanno lanciato un attacco di vasta portata contro le basi dei banditi palestinesi, i Fedayeen. Il regime di Hussein intende con questo attacco liquidare definitivamente tutti i focolai di rivolta. Artiglieria pesante, carri armati, aerei e elicotteri.
4: Al campo profughi di Gaza non si resiste più.
3: Tenere la posizione, tenere la posizione.
4: Un'intera divisione, due brigate corazzate e due reggimenti di truppe giordane avanzano bombardando già da 3 ore il nostro campo profughi.
3: Tenere la posizione, tenere la posizione. È necessario non cedere.
5: Nelle montagne di Al-Kastal siamo impegnati all'arma bianca contro i carri armati. Le forze di Hussein sono entrate nel campo di Gaza. Centinaia di donne e bambini sono morti. I feriti non possono essere soccorsi e muoiono dissanguati.
4: Aerei israeliani sorvolano la zona degli scontri e controllano che tutto si svolga a favore di Hussein.
3: Bombe al napalm, al fosforo. I villaggi bruciano.
5: Le masse arabe combattono al fianco dei Fedayeen, impugnano le armi senza mai essere state addestrate. Questa è la loro rivoluzione, devono difenderla. Oggi si distingue chiaramente il filo bianco dal filo nero. Ora cadono le maschere. Il ferro è caldo e la luce è accecante e scotta. La scelta ora è chiara: o con la rivoluzione o contro la rivoluzione.

0: Alzate le mani. Siete tutti fedein.
1: Non potete. Questo è un ospedale.
0: Alzate le mani. Siete tutti fedein. Fuoco a volontà.
1: Avete ucciso dei

0: Oggi è sabato, terzo giorno dall'inizio della strage. Io sono vivo e voglio dirvi di un popolo che sfida la morte, in una Giordania che rifiuta di essere sgozzata in silenzio. Oggi è lunedì, quinto giorno dall'inizio della strage, e le iene di Hussein, il generale Abisfil Maiale, figlio di iene mangiatrici di cadaveri, impone al nostro popolo una guerra civile, nello stesso momento in cui lupi affamati sbranano i nostri figli.
1: Così noi moriamo migliaia di volte al giorno, e migliaia di volte al giorno rinasciamo.
0: Oggi è venerdì, nono giorno dall'inizio della strage, ma Amman non è caduta come avevano progettato in poche ore. Essa è salda e forte nella difesa e sfida il nemico con il mitra in braccio, col cuore saldo, sebbene sia immersa nel sangue fino al ginocchio.
1: Così noi moriamo migliaia di volte al giorno, e migliaia di volte al giorno rinasciamo.
0: Amman è ancora Amman. Se ne sta in piedi con il mitra in braccio e nei suoi occhi c'è fuoco e fumo. I morti sono tanti. Quanti assassinati? 10.000? 2.000 omicidi al giorno? Chi lo sa quanti sono?
2: Sopra le macerie, sulle soglie delle case, sui pali della luce, sui rami degli alberi bruciati, sulle strade e sulle piazze, nei vicoli incendiati dai carri armati.
0: Le cose vengono fatte in fretta, i feriti ammucchiati di qua e di là, massacrati a colpi d'accetta da ufficiali scuri di stragi. Condanne a morte mai scritte vengono eseguite in fretta. I condannati spinti con le spalle al muro, in fretta. Migliaia di morti, decine e decine e decine sugli alberi, sui pali, sbattuto da quel vento che una volta si chiamava divino e ora è solo nudo.
3: Le cose vengono fatte in fretta. Ufficiali perquisiscono le case, in fretta. E coi calci dei fucili pestano le mani di chi non è armato. Mani di donne, di bambini. In fretta, perché non riescano ad afferrare un sasso da lanciare.
4: Le cose vengono fatte in fretta. Il re, con un colpo di coltello, in fretta, taglia le vene al popolo e rifiuta di dargli acqua da bere, pane da mangiare, qualche ora per seppellire i morti e qualche ora per raccogliere i feriti. Il re taglia le vene al popolo e non sa che queste ore di disperazione sono la sua condanna a morte. E non sa che con le sue mani di re sta preparando la spada che gli taglierà la testa.
2: Migliaia di arabi massacrati, e ciascuno di loro è più uomo di 100 Hussein.

0: migliaia e migliaia di morti, 10.000, 20.000 e ancora di più, 5 o 6.000 al giorno. Chi può dirlo quanti?
1: I cadaveri sparsi, nessuno li ha raccolti, nessuno li ha contati. Chi può dirlo quanti?
2: E tutto questo per far cadere Amman. Ma Amman non cade. Amman è ancora in piedi, coperta di sangue, di fucili, di pugnali, di unghie, di cadaveri, di pietre, di bastoni. Amman è ancora in piedi, pronta a ricominciare la battaglia.
3: I cadaveri distesi sulle piazze parlano. I feriti accovacciati nei vicoli parlano. I fiori rimasti a seccare sulle terrazze parlano. Nel campo di Al-Widat i moribondi parlano, i mattoni delle macerie parlano, i bambini massacrati parlano.
4: La Giordania sgozzata dal coltello di Hussein e dal coltello dei sionisti parla e dice alle quattro facce del vento:
5: Abis, generale di Hussein, Maya.

0: maiale,
1: abis,
0: generale di Hussein,
1: piscio di padroni malati.
2: Non ci arrendiamo, non ci muoviamo di un capello, finché questa terra non sarà liberata dal maiale che sei tu e dal tuo re, perché questo popolo ha 7 anime. Ogni volta che muore, rinasce più giovane e più forte.
3: Arabi, che avete passato la notte nei bar e nei caffè, che avete passato la notte sulle spiagge a divertirvi, che vivete senza pensiero, che sorridete. Arabi, in questo momento e da secoli muoiono i più puri del nostro popolo e il loro sangue scorre nel più orrendo massacro della storia.
4: Arabi, che significa il silenzio? Che vogliono quelli che tacciono davanti al sangue? Arabi, quelli che sono sgozzati nei boschi di Yeras Ailun, sono Fedain. Quelli che sono stritolati dai carri dei traditori e dei lacchè, sono Fedain. Quelli che sono falciati dal cannone dei criminali assassini, sono Fedain. E i Fedain sono quelli che rimasero in piedi quando tutti si inginocchiarono. Chi dimentica il giugno, non si meravigli se ci sarà un altro giugno.
5: Arabi, a chi piange, a chi ha pietà di noi, diciamo, tenetevi le vostre lacrime, tenetevi la vostra pietà. I Fedain non ne hanno bisogno, perché il Fedain non muore. Uomini, sentite la radio, ascoltate le notizie, capite ciò che udite. Non si può trasmetterlo, non si può descriverlo, ma voi capite, capite bene.

0: Battaglia fino allo spasimo, battaglia su tutti i fronti. E poi il silenzio della strage dei palestinesi.
1: È finita, abbiamo vinto. I Fedayeen sono distrutti, in fuga, non ritorneranno mai più.
2: Non è finita. Non hai vinto, Hussein. Non hai vinto, Israele. Guerra di popolo, fino alla vittoria. Imperialismo, sionismo, colonialismo, razzismo, oppressione. Guerra di popolo fino alla vittoria.

0: La Palestina oggi, dopo il 7 ottobre 2023, attacco di Hamas in territorio israeliano che ha provocato la morte di 1200 persone e 250 ostaggi.
1: Quando arriva il 7 ottobre, la prima reazione di orrore per le violenze, le uccisioni dei civili, la presa di ostaggi tra i quali donne e bambini, si accompagna al timore per la reazione del governo israeliano, il cui orientamento è ben noto. Dopo qualche settimana, e sempre più col trascorrere del tempo, la convinzione che l'obiettivo di Netanyahu e del suo governo non fosse recuperare gli ostaggi, ma infliggere una punizione collettiva ai palestinesi, non ad Hamas, ma alla popolazione civile. Ciò che è in corso a Gaza è un'aggressione che non ha nulla a che fare con l'autodifesa e porta avanti un progetto di sterminio e deportazione di massa che ha i caratteri di un genocidio. Mariam Abu Dakka, giornalista uccisa nell'attacco all'ospedale Nasser di Gaza, una dei 276 giornalisti uccisi mentre facevano il loro lavoro di documentazione. Il manifesto del 27 agosto 2025.
2: 18 settembre 2025. Gaza rasa al suolo. In 24 ore l'esercito ha distrutto 25 edifici. Uccise in un giorno 95 persone. I morti dall'inizio dell'invasione dei territori palestinesi sono oltre 60.000. Il ministro delle finanze Bezalel Smotrich si sfrega le mani immaginando i profitti che Israele potrebbe trarre dalle macerie. La striscia di Gaza sta diventando una miniera d'oro immobiliare. Il piano è già in discussione con gli USA. Abbiamo pagato molti soldi per la guerra. Dobbiamo decidere come dividere le quote di terreno a Gaza. La fase di demolizione è sempre la prima fase del rinnovamento urbano. L'abbiamo fatto. Ora dobbiamo ricostruire.
3: 26 settembre 2025. Siamo oltre 65.000 morti. Secondo la rivista scientifica Lancet, a più di 180.000 e per le stesse forze di difesa israeliane a più di 200.000 vittime tra morti e feriti, la maggior parte civili. Netanyahu continua nell'annientamento di un intero popolo, fino all'ultimo bambino. Come fermare il genocidio? Proposte. La formula litania due popoli e due stati, senza interrogarsi sull'evidenza che uno stato c'è, quello israeliano armato fino ai denti e che opprime e occupa militarmente i territori palestinesi, e l'altro non esiste. Netanyahu, Stati Uniti, Europa, l'Occidente tutto e molti paesi arabi vogliono i palestinesi non come soggetti aventi diritti alla vita e alla terra, alla dignità e alle sue istituzioni, ma come ombre elemosinanti, affamati in lamento, feriti e mutilati, e nuovi paria, ridotti a una condizione di subalternità così profonda che l'indigenza e la fame cancellino le aspirazioni politiche. Vivono e vegetano alla mercé della carità internazionale, nel buio dell'avvenire. Tommaso Di Francesco, Il Manifesto.
4: Senta che cosa dice Netanyahu.
5: The second one is that we have a policy of starvation. Well, that's false too. We are going after Hamas. We're not going after the civilian population, both in allowing it to leave the theaters of combat.
6: Allora, qui ci troviamo dinanzi ad un uomo che è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui quello di affamare una parte della popolazione di Gaza intenzionalmente. Guardi, lui dice questo, parla di Hamas e come del target di questa operazione militare criminosa e del che va avanti ormai da 20 mesi, oltre 600 giorni, e di liberare gli ostaggi, mentre altri membri del suo governo e altri membri del Parlamento dicono chiaramente, senza alcuna remora, che gli ostaggi non sono una priorità, ed infatti si è visto, perché poveracci sono anche loro abbandonati al proprio destino, e Hamas è diventato la parola, ma anche in Italia ancora così, Hamas è la parola chiave per giustificare tutto questo.

0: A rileggerlo e riascoltarlo oggi, a distanza di anni che sono diventati secoli, mi sono reso conto di quanta ingenuità erano nutriti i nostri ideali, meglio, di quanta ignoranza, nel senso di mancata conoscenza dell'ideologia del nemico, di quello che anche oggi considero nemici dell'umanità, c'era nella nostra cultura di sinistra. Come facevamo a credere veramente che il nemico avrebbe rinunciato alle sue vittorie, alle sue conquiste, semplicemente perché noi urlavamo slogan come «la rivoluzione di popolo non può mai essere sconfitta» o anche «le masse arabe combattono a fianco dei fedain» o ancora «Vietnam, Indocina, Cambogia e poi tutto il mondo, guerra di popolo fino alla vittoria». Non esiste rivoluzione di popolo, non esistono masse. La vittoria c'è stata e continua oggi. È la vittoria di chi non ha ideali, ecco la nostra grande debolezza. Di chi non si ferma a piangere i morti perché comunque non sono e non saranno mai i suoi morti. Di chi ha più spazio per convincere gli altri e armi vere che lo aiutano nell'opera di convinzione. Noi e tutti quelli come noi ieri avevamo un palco, dei mitra di legno e 200 spettatori che non avevano bisogno di essere convinti.
1: Come definirebbe da relatrice speciale quello che sta avvenendo a Gaza e Cisgiordania?
2: Ma innanzitutto finalmente avete messo assieme la Cisgiordania e Gaza. Mi pare che quando ci siamo parlati la prima volta fossero morti già 30.000 palestinesi a Gaza. Adesso ne sono morti accertati circa 60.000, solo da trauma. Arma da fuoco, bombe, droni. In realtà, ci dicono gli esperti, potrebbero essere 300.000 quelli morti a causa di stenti, fame, sete, ferite non curate. Quindi la situazione è disperatissima. E in Cisgiordania si è stretta la morsa del colonialismo di insediamento, quindi il governo israeliano che a mezzo di colonie e soldati avanza alla presa delle terre per scacciare i palestinesi.
3: Scrivi: sono arabo, hai rubato le mie vigne e della terra che lavoravo con i miei ragazzi hai lasciato solo sassi. Vuoi anche quelli? Ebbene, allora per prima cosa scrivi: non odio nessuno e non rubo. Ma stai attento, quando mi affamano, mangio la carne del mio oppressore. Attento alla mia fame, attento alla mia rabbia.
4: Habibi, bissalam, bissalam, hattit urud il-hubb qaddamak. Bissalam, bissalam, masaht bhur id-dam alashanak. Sib il-ghadab, sib il-alam, sib il-silah, sib il-silah wa ta'ala, ta'ala na'ish. تعال نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه.

Avete ascoltato? Voglio dirvi di un popolo che sfida la morte. Fine della quarta e ultima puntata.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

best of it.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

0: Vocal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.

0: 18 e 15 minuti ed una manciata di secondi. Questa non è New York City, è Collegno e siamo sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, direttamente dal Mescal Squat in quel del parco della Certosa Irreale. Siamo qua collegati oggi intanto per mandare della musica bellissima, ma intanto per ricordare a tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici del compleanno dei 20 anni del Mescal Squat e di cosa succederà da oggi fino a sabato. Intanto per assicurarvi, vi giuro che non sono qua da solo a fare questa cosa.
1: Yo, yo, ciao!
0: Qua nel mente che si cerca qualche giovane
1: e anche qualche volantino per ricordare tutte le cose che ci saranno in questi 4 giorni di compleanno, 20° compleanno del Mescal Squat.
0: Ma è molto facile, tu pensa una cosa, c'è tutto a questi 20 anni.
1: Piscina?
0: Piscina c'è. Situa? C'è. Giovani? Ci sono.
1: Ci sono. Ero giovani? Ci sono.
0: Ci sono anche loro soprattutto.
1: Musica?
0: Musica c'è.
1: Da mangiare?
0: Da mangiare c'è un sacco.
1: Travestimenti in corso, direi.
0: Travestimenti in corso.

0: Intanto, giusto da darvi un motivo per muovere le chiappe, venire qua al Parco della Certosa, come potete, con i mezzi, lo sapete, cioè solita roba, ci sono gli autobus, c'è la bicicletta, c'è la metro, fate un po' come volete, addirittura gli autobus sono il 33, 44, 76 e il CP1, che io non ho mai preso in vita mia, penso sia una leggenda. Detto questo, oggi che cosa succederà mentre che noi siamo qua a cazzeggiare?
1: Ce lo facciamo raccontare da loro.
0: Vi abbiamo beccato, siete in radiovisione, là c'è la telecamera, potete fare ciao al pubblico.
1: Fanno ciao ma non vogliono raccontare il programma.
0: C'è qualcosa, ci vogliono raccontare il programma,
1: grande.
0: Eccoli,
1: cominciamo
0: grandi.
1: Con la giornata di oggi, grandissimo.
2: Ciao a tutte, sono un ragazzo giovane. Allora, mercoledì 5 agosto, ore 20, quindi oggi alle 20, grande cena, bella vita. E niente, poi ci sarà un DJ set di Mitch RBO e Mystic Sister. C'era un concerto di una band, solo che è stato annullato, quindi...
3: Ma non lo diciamo?
2: Sì, esatto, è meglio non dirlo. Poi giovedì...
1: Scusa, okay. Non correre, ci vuoi raccontare cosa vuol dire cena, bella vita?
2: Ah, certo. Certo, cena, bella vita, ovvero che... tu puoi sostanzialmente cucinare tutto ciò che vuoi, perché la cucina del mezcal è sempre aperta. E poi alla fine si metteranno poi tutti i piatti preparati, condivisi insieme su un tavolo, e si mangerà tutto insieme.
0: Un'ottima modalità, sia per non andare come al solito a rientrare nelle dinamiche di commercio, sia per condividere i vostri piatti preferiti con chi trovate qua.
2: Esattamente. Poi passiamo a giovedì 6 agosto, domani, e sempre dalle 17 sono aperti i laboratori vari, tra cui panificazione, abbiamo un forno a legna dove potremo fare pane, pizza e tutto ciò che ognuna desidera, serigrafia, stampando la grafica bellissima che non voglio spoilerare del Mezcal Squat dei 20 anni, che vedrete domani, e la sartoria, si possono confezionare tote bag, borse, shopping bag, qualsiasi altra borsa vogliate, e la ciclofficina, che si può aggiustare la propria bici, insomma, e alle ore 20 di nuovo un'altra cena bella vita.
0: Olè!
2: Invece, continuando a seguire venerdì 7 agosto, avremo dalle 16 un gioco bellissimo, Squatter senza frontiere, che sarebbero attraverso alcune prove un po' in stile giochi senza frontiere, credo si sia capito. E dopo c'è una bella vita di nuovo e un concerto, stavolta da Yodai, e un karaoke punk alla fine.
0: Tu sai già che canzone vorrei cantare, karaoke punk?
2: In realtà no.
0: Qua siamo tutti messi in questo loop, non lo sappiamo.
2: Dai, magari pezzi bui dagli Scrooners.
0: Pezzaccio.
1: Nel frattempo continuano ad arrivare persone con già pronto il dress code per sabato, incredibile. Continuano ad arrivare persone qua al Parco della Certosa di Collegno. E vogliamo passare un po' di musica prima di passare all'ultima giornata del compleanno, che dite?
4: Ma sì, un po' di musica.

0: A seguire, serata danzante con Marco Hack, Sasso, N-Reset, Dave Danger Sound Crew. Vieni a ballare e vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è bella vita.
1: Tu come ti vesti?
0: E io nel 2000 non ero nato.
1: Ti vesti da feto.
0: Mi vesto da... ho spermatozoo, ovulo.
2: Andata.

Bene, adesso dopo circa 10 minuti di diretta farei quello che di solito si fa all'inizio, ovvero ricordare i numeri di Radio Blackout, o meglio in questo caso il numero 346-6673-263 per scriverci. E non chiamate in diretta perché siamo al Mescal, no. Non abbiamo una linea così, come dire, un cavo del telefono così lungo per arrivare fino a Collegno. Però i modi, insomma, per farci sentire che ci state ascoltando ci sono comunque. Quindi scriveteci appunto al 346-6673-263.

0: Intanto, per chi si fosse collegato o collegata solo ora, ricordiamo che di base questa è un'entrata a gamba tesa, così nella bobina scuotiamo, probabilmente abbiamo coperto anche un black hole, ma i nostri tecnici me ne vorranno. Questa grande rottura del flow della bobina, per ricordarvi che inizia oggi il compleanno del Mezcal, 20 anni di occupazione, di riappropriazione degli spazi che vengono abbandonati attorno a noi, restituiti alla collettività con pratiche belle e giuste, tipo quella della bella vita che ci hanno spiegato giusto poco fa. Ora andiamo a fare ancora un po' di selezione musicale, nel mentre che ci godiamo il sole di questo parco bellissimo e sentiamo i profumi delle castizze che vengono cucinate dai compagni e le compagne del Mezcal, che verranno condivise stasera dalle 8, mentre ci saranno i DJ set danzarecci di DJ Mitch e Mystic Sister. Ma nel frattempo vi lasciamo a un'altra canzoncina.
1: Il prossimo pezzo è Del Volo, non il trio lirico ma una band. E si chiama Come una zanzara, come ce ne sono tante qui a Collegno.

gruppo formato negli anni 70 come continuazione del gruppo che si chiama Formula 3. Hanno collaborato con Battisti per scrivere dei bellissimi album, tra cui Anima Latina e anche alcuni pezzi come Il Veliero e altri pezzi dell'album Il Contrabbasso, eccetera.

0: Intanto abbiamo fatto un altro cambio di sonorità, ci siamo spostati in Sicilia, stiamo ascoltando gli Smuggler Brothers con lo Gran Fango. Nel mentre cacchettiamo un microfono per andare a comunicare direttamente con la cucina. Vediamo se la cucina ci sente.
1: Pronto, pronto, ci sentite in diretta dalla cucina del Mezcal Squat?
0: Vi sentiamo forte e chiaro.
1: Perfetto, perfetto.
2: Mezcal!
0: Auguri Mezcal!
1: Allora, io comincerei con le interviste, come la vedete?
0: Andiamo.
1: Che vuol dire girare per la fantastica cucina isola del Mezcal, rompendo le scatole a chi cucina per sapere, farci raccontare che cosa stanno facendo. Chi vuole cominciare?
0: Io.
1: Allora, ci sono delle facce interdette, qua bisogna rompere il ghiaccio. Te la senti?
3: Eh sì, qua perlomeno siamo partiti dalla fine. Abbiamo iniziato con i dolci e ci stiamo mettendo veramente un sacco di impegno. Poi, come la maggior parte degli spettatori della Radio Blackout può sapere o meno, qua se non si mangia bene non siamo contenti. E oltre al cibo ci stiamo mettendo anche del buon beverage assieme. E la presenza è già alta e noi siamo contenti e contente di queste situazioni che si stanno creando nell'ultimo periodo.

0: Intanto abbiamo salutato gli Smuggle Brothers e ci stiamo ascoltando gli Aria, giusto?
1: Sì, con un pezzo che si chiama La Mela di Odessa.
0: Scusa.
1: Il pezzo si chiama La Mela di Odessa. Sì, sono gli Aria.

0: vediamo in cucina se c'è qualche altra cosa che ci vogliono dire i nostri cuochi di stasera, le nostre cuoche.
1: Allora sì, passo subito il microfono a un altro grande collaboratore dei dolci.
2: Racconta. Un bambino!
1: Allora, cosa stai cucinando?
2: Nulla!
1: Ma come nulla? Ti ho visto pastrocchiare fino adesso. Hai un guanto nella mano. Cosa stai combinando?
2: Mi sono rotto il pollice. No, me lo sono tagliato.
1: Vabbè, qua il mistero si infittisce. Non ci vuoi raccontare cosa stai cucinando? Allora passiamo al microfono.
3: Ha cucinato
1: una
3: dito.
1: Torta. Vediamo. Una torta cosa?
2: E non lo so.
1: Come non lo sai? Cosa hai fatto finora? Oltre a tagliarti un dito e metterlo nella torta?
2: Ho fatto la limonata.
1: La limonata, una torta con la limonata. Il mistero si infittisce. Una torta con la limonata e un dito tagliato, giusto? Non è una torta con la limonata. Ma vabbè, torniamo un attimo al salato. Passiamo la parola a un altro lato della cucina. Cosa state preparando?
4: Allora, ne stiamo facendo questo tofu. Cioè, uno spezzatino vegano col tofu, i ceci e le zucchine. E qualsiasi spezia che c'era nella cucina del mezcal, perché ne hanno davvero troppe, dobbiamo finire tutte ormai. E basta.
1: Perfetto, io devo dire, lo sto guardando e mi viene già fame, cioè già ce l'avevo prima, però insomma, mi sta venendo fame, un attimo seguimi che devo girare un attimo la peperonata che sto preparando. Tieni, ti passo il microfono.
2: Cosa stai cucinando oggi?
1: Una peperonata.
2: Oh. 10?
1: No, non 10, una.
2: Una. Ok.
1: Che dici? Chiediamo anche loro che stanno combinando, vai.
2: Cosa cucini?
5: Allora, noi stiamo... Ciao a tutte e tutti. Noi stiamo preparando l'impasto. Ciao. Noi stiamo preparando qua in batteria l'impasto per pizze e focacce, che domani procederemo a cucinare. Tra l'altro ricordiamo che domani ci sono i vari workshop, tra cui quello di panificazione.
6: Olè! Panificazione!
1: Fai il giro. Di qua.
2: Cosa cucini?
7: La foglia invece salutò, rientrò nel mare e nessuno la vide più.
8: Forse per lei, ma il mondo era ancora

Sempre bello vedere andare avanti le buone pratiche, oltre alla bella vita anche la giusta omertà di non rispondere alle domande come piace a noi.

Intanto si sono fatte le 18:41 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Breakout 105.250, direttamente, come dicevamo, dal Mescal Squat, nella preparazione della cena Bella Vita, che darà inizio a questo compleanno dei 20 anni.

E visto che qua non bisogna solo cucinare, ma stasera intendiamo anche sculettare, ecco questo pezzaccio tutto per voi. Intanto noi andiamo a dare un'occhiata in cucina a vedere cosa si frigge.

18:47 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, sempre in diretta dal Mescal Squat per l'inizio di questi 20 anni di compleanno. Ma oggi, mercoledì 5, dalle ore 18:30, quindi manco 20 minuti fa, iniziava un presidio in solidarietà con gli arrestati e le arrestate del 25 di luglio. Sappiamo bene tutti e tutte che su Venhouse c'è stata l'ennesimo corteo contro la TAV, che ha portato quest'anno ad una situazione di, come dire, bella frizzantina di quelle che poi le istituzioni si sentono di ultra criminalizzare e tirare su queste grandi pagliacciate nella quale iniziano ad arrestare gente a caso, a fare i maxi processi con 2, 3, 4, 5 tronconi. Non ce l'hanno voglia loro, figurati noi. Comunque, grazie ai potenti mezzi di Blackout, abbiamo delle persone che ci racconteranno un po' come sta andando il presidio. Giusto il tempo di azionare il nostro telefono a manovella e vi prendiamo contatto e vi aggiorniamo un po' su quanto succede di fronte alle vallette.

Intanto, nel mentre che siamo in attesa, vi ricordo i numeri per comunicare con la redazione blackoutiana. Oggi purtroppo abbiamo solo quelli un po', abbiamo solo gli strumenti di messaggistica, quelli un po' rossi, quelli col quale vi andate a comprare la droga voi. Comunque al 346-667-3263, oggi solo messaggistica istantanea, quindi purtroppo quella gestita da Zuckerberg e il suo amico molto antipatico, ma noi nel frattempo la usiamo per tenere in piedi anche il servizio gancio.cisti e soprattutto, perdono, il servizio cisti vi ha già informati e informate, quindi se vedete sbirri, controllori, gente che fa troppe domande in giro per la città, voi ce lo dite che noi avvisiamo tutte le monde che detesta la police. Infine, anche se avete delle info direttamente dal presidio delle Vallette, scriveteci che aggiorneremo tutti e tutte. Partiamo con un altro pezzaccio musicale nel mentre che aspettiamo i nostri compai che stanno sul fronte a dirci un po' che cosa succede.

0: Abbiamo appena ascoltato Catching Smoke dei King Gizzard and Wizard Lizard, album di Butterfly 3000, molto molto elettronico rispetto al loro, diciamo, al loro repertorio. E siamo in diretta, possiamo dire che siamo in diretta. Ale, ci senti?
1: No, abbiamo un attimo di problema tecnico, ma lo risolviamo subitissimo.

0: Ok, come sempre i potenti di mezzi di Blackout sono troppo potenti al punto da esploderci in mezzo alle mani, quindi ci tocca andare con un po' di primitivismo, vecchia scuola, vediamo se il nostro compagno al momento ci sente. Ci senti?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Perfetto! E noi sentiamo te. E allora stavamo dicendo giusto che oggi alle 18.30 iniziava il presidio alle Vallette per i compagni e le compagne che sono rimasti inguaiati a seguito di dei fatti del 25 di luglio. Ti vogliamo un po' chiedere com'è la situazione lì, che aria tira, com'è?
1: Ma la situazione è un po' come ci si aspetterebbe da un presidio sotto al carcere, diciamo. Solo che mentre di solito insomma si va al Pratone, stavolta si è deciso di chiamarlo davanti all'ingresso del carcere, e ci sono sia il movimento notato che le mani in piazza, c'è un discreto dispiegamento di polizia e carabinieri, e insomma niente di inaspettato, ecco.
0: Sì, quindi immagino un po' sempre la solita situazione, comunque. Esatto, chiedevo se c'è una dinamica di repressione.
2: Se c'è una dinamica di repressione, come si stanno comportando le forze dell'ordine?
1: Al momento il primo intervento è iniziato proprio 2 minuti fa, appena è iniziata la nostra chiamata. Al momento non c'è stato nessun tipo, diciamo, di interazione con gli sbirri. Sai, magari a volte è capitato che accendessero le sirene per non far sentire dentro. In questa situazione no, mi sembra che semplicemente ci siano Digos e polizia a guardarci, insomma, a guardarci negli occhi. Così, poi non so come andrà a breve, ecco, non so anche bene in realtà quali siano le intenzioni di questo presidio, se c'è il desiderio di spostarsi anche da altre parti o di restare semplicemente qui.
3: Forse hai già anche parzialmente risposto alla domanda. Volevo chiedere, visto che diciamo da quel lato del carcere delle Vallette si ha modo di interagire con la sezione femminile, visto che il presidio in solidarietà ha un compagno e una compagna che sono stati arrestati dopo la giornata, insomma il corteo ai vari cantieri Notav, volevo chiedere se c'era un qualche tipo di risposta da dentro, ma forse è un po' prematuro chiederlo, visto che dicevi che il primo intervento è appena cominciato.
1: Sì, allora, per la mia esperienza, quando si sono fatti in passato presidi saluti dalla parte della sezione femminile, non c'è mai stata grande risposta. E adesso sì, anche adesso, insomma, fino a questo momento non ho visto né vedo grandi movimenti da dentro. Tra l'altro, che da quello che so io è anche abbastanza difficile che le persone ci sentano da qua. In teoria il femminile dovrebbe un po' di più, detto ciò da qui non vedo facce alle finestre, insomma.
0: Quindi purtroppo non si sta riuscendo a comunicare con le persone detenute. Io direi che ti ringrazio per l'info e per l'aggiornamento. Ovviamente se ci fossero degli sviluppi rimaniamo collegati e collegate per rilanciare il tutto.
1: Certo.
0: E intanto grazie buon proseguimento di presidio e buona lotta.
1: Grazie mille, raga, buona lotta.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: 18, ormai 58 minuti, sempre su Libera Frequenza di Radio Blackout. In realtà sto facendo questa cosa solo per vedere se il mio microfono funziona, perché non potevo provarlo e non funziona, perché mi sentite così a scoreggia. E tra poco riprenderemo le dirette dalla cucina del Mezcal, ma nel frattempo andiamo ad ascoltare un altro pezzaccio dalla selezione di oggi, se non mi sbaglio.
1: È un live a Roma del 1980 dei Talking Heads, il pezzo si chiama The Great Court.

0: intanto riprendiamo con la diretta dalla cucina del Mezcal Squad per ascoltare altre prelibatezze che vengono preparate. Ci sentite?
1: Pronto? Ci sentite? Sì, direi.
0: Vi sentiamo,
1: direi
0: forte e chiaro.
1: Ricominciamo a girare per la cucina del Mezcal. Fino a 3 secondi fa era piena di gente. Improvvisamente sono usciti tutti, non so a fare cosa. Dove sono andati?
2: Non lo so.
1: Vabbè, di nuovo con sta voce. Allora, guardando intorno vedo dei dolci al cucchiaio, una crema pasticcera vegana al limone. Tu cosa stavi facendo?
3: Io stavo aiutando Shiro a comporre dei sushi roll.
1: LOL.
3: Vegani, ho sentito in lontananza vegani.
1: Poi, girando, vabbè, c'è lo spezzatino di cui abbiamo parlato prima, una peperonata, dei biscottini con mirtilli. Cos'altro vedi?
2: Delle noccioline.
1: Te le stai mangiando? No. Sì, le sto mangiando, devo assaggiare la qualità.
2: E c'è più piaciuto che cucina.
1: No, infatti hanno improvvisamente... Aspetta, un attimo smesso. Ma io cambierei domanda. Allora, prendiamo un volontario qualunque. Tu, qual è il tuo posto preferito del Mezcal?
2: Camera mia!
1: Ah, va bene, giustamente.
4: Ottimo.
1: Cambiamo volontario che sta per scappare. Qual è il tuo posto preferito del Mezcal?
3: La sala prove.
1: La sala prove. Vai, vai a chiedere in giro questa domanda.
2: Qual è il tuo posto preferito del Mezcal?
5: Tutti quanti.
2: Benissimo. Qual è?
1: Allora, più ci allontaniamo dallo studio, più non capisco quando possiamo parlare, quando c'è la musica. Scusate se ci
0: voi parlate sempre, vi abbassiamo noi.
1: Ci intromettiamo un attimo, ci racconti la tua prima impressione del Mezcal, la prima volta che sei arrivata.
6: Allora, un posto fighissimo, con un sacco di cose. Un po' strano, poi devo dire che noi stavamo sulla rampa, quindi quello che vedevamo era un po' nero. Però molto...
1: Quale rampa, scusa?
6: La rampa da skate che c'è nel Mezcal. Solo il Mezcal ha una rampa da skate fighissima dove potersi spaccare tutto, ma dare tante soddisfazioni per chi skata per davvero.
2: Presa dove?
1: Senti, queste domande non le facciamo, eh? Allora... indica qualcuno da che andiamo a disturbare, lo intervistiamo. Chi intervistiamo? Ok. Allora, appena arrivata dal mare, vuoi fare anche tu le domande? Ok, che domanda vorresti fare alle persone che stanno cucinando?
2: Boh.
1: E allora, scusami, se vuoi fare le domande, cosa vuol dire boh?
2: Cosa ti piace di più della parte della cucina?
1: Una domanda molto specifica. Ok, vai a chiedere.
0: Il lavandino. Molto bello il lavandino del Mezcal, ve lo consiglio.
2: Allora, cosa ti piace di più della cucina?
7: La cucina
2: del Mezcal? Sì.
7: È una domanda molto difficile, è così multiaccessoriata e meravigliosa. Come si fa a scegliere?
2: Devi scegliere una domanda e basta.
7: Ok, va bene. Allora,
2: no, te non devi parlare con sta voce, perché io sono un giornalista e te sei una paziente, quindi
7: non voglio dirti che giornalista mi ricordi con questa vocina fastidiosa. E la mia parte preferita della cucina è la lavastoviglie.
2: Ora passiamo. Dale. Qual è la tua parte preferita della cucina?
5: Della cucina i fornelli.
2: I fornelli. Perfetto.
1: Il momento in cui si mangia, non è un posto però.
2: Cosa ti piace di più della
8: tempo.
2: Cucina?
8: Il lavandino.
2: Cosa ti piace della cucina?
6: La convivialità.
2: Cosa ti piace di più della cucina?
4: Stare insieme.
2: Cosa ti piace della cucina?
8: Al forno.
2: Cosa ti piace di più della cucina?
8: I mestoli.
1: Va bene, ripassiamo la linea per ora e dopo torniamo in cucina con altre domande incredibili.
0: E quindi nel mentre che abbiamo ripassato un po' gli strumenti, tutta la strumentazione della cucina del Mezcal, ma rendiamo gratitudine agli attrezzi, agli utensili che ci permettono di fare cose sempre più fini, con manualità sempre più belle, vado adesso a mandare un pezzo, un pezzaccio.
7: Pezzaccio, Speed Caravan, si chiama il gruppo e il pezzo si chiama Kalashnikov.

19:12 minuti, sempre sulle frequenze di Radio Blackout 105.250. Oggi puntata speciale direttamente dal Mescal Sport, per esattezza dalla sua cucina, sia per rilanciare gli appuntamenti di questo compleanno per i 20 anni di questo spazio fantastico, sia per ricordarci collettivamente l'importanza e perché è importante per tutti e tutte noi la salvaguardia di questi luoghi. Grazie mille. Trust me. Ma anche perché, come tanti altri spazi di aggregazione liberi al di fuori delle dinamiche commerciali e che portano avanti una critica verso la cultura fondamentale del capitalismo che ci sta tutto attorno, e il Mescal Squat si trova, come tanti altri luoghi di libertà, un po' sotto attacco dalle istituzioni e da tutte le merde che ci sono attorno, che come al solito con la scusa di mettere in sicurezza gli spazi, del fatto che non sono colorati come li vorrebbero loro, o tutte queste cavolate della messa in sicurezza super istituzionale, altro non sono che poi dei giochi di potere per andarsi a riprendere degli spazi, lasciarli di nuovo all'abbandono. Ebbene sì, 20 anni fa questo posto non era bello come adesso e le cose che abbiamo appena sentito erano ben lontane dal poter esistere. Il Mescal non era altro che un manicomio, un ex manicomio abbandonato, lasciato in mezzo alla polvere e alle macerie, che quando è stato occupato, altro non era che una discarica abbandonata. Tutto quello che abbiamo di positivo e di bello non è di certo stato fatto dalle istituzioni, né tantomeno da quelle merde istituzionali che altro non fanno che dire: ah, metteremo adesso, togliamo tutto per mettere una bella giostrina lì e un'altalena là. Mi è finita la music di sottofondo, allora perfetto, partiamo con una canzone, eccola qua.

0: Oh, scusate, interrompo perché questo messaggio è quasi da lacrime. Incredibile, inaspettatamente vi sentiamo in FM dalla valle. In particolare vi salutiamo dall'orido di Foresto. Contro gli sgomberi prendiamoci più spazi con una foto bellissima, più sbirri morti. E su questo possiamo essere sempre e solo d'accordo.
1: Un sogno sembra davvero il tuo sorriso.
0: Incredibile che l'FM vada, perché qua abbiamo almeno 4 mixer e 2 computer che stanno lavorando tutti insieme per fare solo male, eppure ci sentite, vuol dire che qua l'amore va oltre le frequenze dell'FM. Intanto stiamo ascoltando gli Angeli con il loro pezzo che non mi ricordo mai il titolo, Con le mie scuse, 8ª traccia di Voglio di più, album uscito nel 1999.
1: Non è lo stesso. Non c'è mai niente come l'ultima volta, con le mie scuse.
0: Esattamente come in Nirvana, ma finisco le frasi dicendo ne.
1: Con le

Intanto rimaniamo sull'Andiamo ancora, rimaniamo su Torino, ci spostiamo a un album uscito il 1 maggio 2001, l'album si intitola Torino Rock and Roll Stars, loro sono i Bellicosi, andiamo a ascoltarci il primo singolo di questo album, nonché, se non mi sbaglio, tipo settima traccia, ottava traccia, Il mondo all'ingiù, eccola.

0: E questo è Al Mondo All'Ingiù, dei Belli Cosi, direttamente da Torino, Rock and Roll All Stars, mentre che qua si sta apparecchiando di fronte al tramonto, quindi invitiamo tutti e tutte, se avete fame, a iniziare a venire qua verso il Mezcal Squat. Andiamo con un cambio di suono?
1: Ebbene sì, quando sono le 19:23 passiamo sempre a un gruppo di stars, una delle quali avrebbe dovuto presentarsi qua circa 2 ore fa, ma poi insomma si deve essere perso nella grande distanza che separa casa sua da qui. Ci ascoltiamo i Crepa con Va tutto bene, il mio pezzo preferito, grande inno, grande hit. E ricordiamo anche che i Crepa, non si sa quando, ma a breve stanno per uscire con un album nuovo, ma per adesso insomma buon ascolto.

19:30 minuti, questi erano gli Obophobic con Ricominciamo da qui, seconda traccia dell'album Portami lontano da qui del 2013, ma adesso andiamo avanti con una dedica a uno dei migliori chef della cucina del Mezcal, eccola qua.

0: Green Day.
1: Ed eccoci qua. 19:33 minuti, questi hanno gli RWA con un contromano e un sacco di contromano all'infinito periodico. Ma adesso cambiamo traccia e andiamo su cosa?
2: Vabbè, sì, cambia anche sonorità, dicevo, devo dire difficile dopo aver ascoltato gli RWA, però io insomma me l'ero già preparato prima. È un discone del 2021 della Barriercore degli Strebla. Insomma. Non si poteva non mettere, diciamo. Questa è la mia traccia preferita, la nona, Houdini. Buon ascolto.

19:39 minuti, sta selecta può essere piuma, può essere ferro, avete scelto che sia ferro, quindi rilancio mandando gli altri con Nuovo e Diverso da te, settima traccia dell'album uscito nel 2016, album dal titolo Prati, Ombre e Monoliti, questi sono gli altri con Nuovo e Diverso da te.

19.43, finalmente, che qua si stanno preparando le tavole per la cena Bella Vita che ci sarà dalle 8 questa sera a Mescal Spot qua al parco della Certosa Irreale a Collegno. Rallentiamo un attimo, abbassiamo i BPM o perlomeno i pattoni dati sul rullante, facciamo un cambio di sonorità.

E ho fatto una super cappella, ho spento il mio computer, quindi per il momento siamo senza musica, stronzo io, come sempre, grande nemico di tutto ciò che è tecnologico, ma fortunatamente mi stanno salvando le chiappe.

0: solo una seduta ha risolto il suo terapista che adesso fa...
1: 19:55 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Abbiamo appena ascoltato Hyperchaos degli Astronavi direttamente da Genova. Adesso andiamo ad ascoltare l'ultima canzone con la quale ci salutiamo dalle dirette, ma qua la situa continua, il Mescal Squat con Cena Bella Vita e DJ set di Mitch Tanz Bambolina e Mystic Sister, tutto direttamente qua al Parco della Certosa Irreale a Collegno. Quindi andiamo con l'ultima traccia,
2: I'm Sick.
3: I napoletani sono dei grandi

0: Ma invitiamo tutti e tutte, mentre che venite a Mezcal Squat, a mettervi sulle libere frequenze di Radio Blackout, a rimanere che intanto direttamente dagli studi di Via Cecchi 21 barra A in questo momento ci sarà il buon presidente Kebab che indica l'orologio, quindi tra poco stacchiamo.
1: Non possiamo fare altro che ringraziarlo.

0: Se Rafa Benitez è una garanzia, invece Insigne che cos'è?
1: Una lotta.

0: Eh sì, continuano le dirette qua su Radio Blackout.
1: Sì, sì, da Collegno ci spostiamo, torniamo qua negli studi di Via Cecchi.
0: Dopo la consueta sigla, ricomincio anche oggi, mercoledì 5 agosto. Un'ennesima puntata di Radio Cremato.
1: Eh sì, introdotti da Wendy Carlos, la colonna sonora di un film che non vi devo stare a raccontare, che godrete meglio sosseggiando un latte più e poi scendendo per strada e scassando di mazzate tutti quelli che trovate.

0: Se invece volete stare qua tranquilli a casa o dove siete in questo momento e ascoltare Radio Kebab per le prossime due orette,
1: se sapete che quello che vi attende è monnezza sonora di primissimo livello, allora siete nel posto giusto, rimanete qua.

0: Qualcuno già ci scrive saluzzi ai numeri che noi ricordiamo.
1: 3466 73263. Se ci volete scrivere su WhatsApp, Telegram, SMS, mandateci qualsiasi cosa, noi siamo avidi.
0: Fateci anche qualche bello squillo, anche se immagino che siate così sciolti che non riuscite a digitare con le vostre mani.
1: E quindi dovete urlare qualcosa tipo Siri, fai il numero di Radio Blackout, simili cazzate.
0: O l'altro, Alexa.
1: Sì, quelle robe lì che ovviamente per i vostri due DJ del cuore, anzi del fegato, anzi del piloro, anzi del colon, rappresentano pura fantascienza, noi siamo più analogici.

0: vabbè, dopo questo bel intro di By Wendy Carlos,
1: bello arioso, ce n'è bisogno con questo clima spaventoso.
0: E di partire in quarta con la puntata di stasera di Radio Kebab.
1: Ce ne andiamo in Australia, dove lì è inverno, quindi ci mettiamo al riparo da questo clima, ripeto, spaventoso.
0: E andiamo dove ci sono animali spaventosi.
1: Sì, più spaventosi dei due animali alla conduzione. Ci andiamo ad ascoltare una novità, giusto?
0: Sì, è il nuovo disco degli Eddie Current, Suppression Ring.
1: Gran gruppo, gran gruppo.
0: Già sentito ampiamente, noi ce lo risentiamo in light of recent events. Buon ascolto.
1: Eh sì.

0: E no, non è un miraggio auditivo. È Radio Kebab.
1: Sì, sì, ci state ancora dentro, non siete ancora completamente impazziti. Noi cercheremo di farvi impazzire nelle prossime ore. E dopo aver ascoltato gli australiani Eddie Currents Oppression Ring, ce ne andiamo in una città del Midwest che a noi ci sta molto simpatica.
0: Solo figli di Detroit.
1: Figli di Detroit, una città da cui provengono gran parte dei nostri numi tutelari e che continua a sfornare band di un certo livello, come gli zozzoni che state ascoltando, gli H8 Mile. Che hanno fatto uscire questa bombetta di zozzeria sonora da poco, insomma, a maggio. Il titolo è Bali Motel e ce l'ascoltiamo con un po' di brani.

20 e 21, sempre in diretta qua su Blackout, questa è Radio Kebab. Intanto ci arrivano aggiornamenti rispetto al presidio davanti al carcere delle Vallette di quest'oggi. In solidarietà con gli arrestati del 25 luglio in Val di Susa. E ci dicono che loro si sono spostati dall'ingresso al Pratone. C'è stata molta risposta dalla parte del femminile. E dai blocchi maschili si riesce a comunicare un po' di più. Sbirri schierati davanti alle mura come al solito. E in questo momento i detenuti battono contro le finestre gridando alla libertà. Quindi ribadiamo, presidio in questo momento al carcere della Vallette in via Aglietta 35, Lucento, Vallette. È ancora in svolgimento

0: questo è quanto dall'aggiornamento dal presidio. In solidarietà con le due persone arrestate il 25 luglio, dopo le giornate del campeggio NoTav, delle proteste e dell'assalto al cantiere della TAV in Val di Susa.
1: Fatti recenti.
0: Noi qua con la musica andiamo avanti.
1: Eh sì, ce ne torniamo in quel di Detroit, perché se abbiamo ascoltato gli H8 Mile, ci sono tanti motivi, ad esempio che uno dei fenomeni in questione, il cantante, quello con la voce che sembra un lavandino otturato, in realtà suona anche in un'altra band molto cara a Radio Kebab, una band contemporanea, loro sono The Stools, e ce ne andiamo, ce li stiamo ascoltando dallo split che hanno fatto uscire nel 2022, Watch It Die, split con i Toets. Ci ascoltiamo sia gli Stools, Evil, Arch Green River, che insomma i Toheads, li sentiremo dopo, Wanna Be Alone, Aista Vittu e Painkiller.
0: Ah, faccio roga!
1: Hai visto? Schiapponi!

sempre in diretta su Blackout. Ricordo che il presidio in solidarietà con i due arrestati del 25 luglio in Val di Susa è ancora in corso. E come detto prima, da dentro le mura del carcere c'è risposta, c'è una battitura dei detenuti. E urla di libertà.

0: E allora siete ancora in tempo per fare uno salto al presidio sotto il carcere delle Vallette qua a Torino. E qua invece andiamo avanti con la musica.
1: Eh sì, stiamo ascoltando i Toads da questo split con i loro compaesani di Detroit, The Stools, e ci siamo ascoltati prima gli 8 Mile, comunque sonorità che rimandano a una delle nostre etichette preferite, ovvero la Amphetamine Reptile di Thomas Ellmeyer. E siccome qui siamo gente che non scherza, ci ascoltiamo i Killdozer, gruppo di punta della Amp Rap, in un pezzo con Thomas Ellmeyer, proprio lui e la chitarra.
0: Potrebbe dire numi tutelari, ma in realtà direi cattivi maestri, no?
1: Per cattivissimi, cambiare, cattivissimi. E tra l'altro non abbiamo mai dedicato una puntata a Killdozer, lui, quello originale. Dovremmo farlo.

0: Killdozer.
1: Grandissimi Killdozer, grandissimo Tom Ezelmeyer, soprattutto per averci donato l'Amphetamine Reptiles Records. Ci ascoltiamo un altro gruppo di questa etichetta, uno dei gruppi più bizzarri, ovvero i Love 666. Ce li ascoltiamo con il loro omaggio a Love Supreme di John Coltrane e la loro versione, insomma i pezzi non sono neanche delle cover, sarebbe impossibile da coverizzare, boh, è il loro svarione.
2: Ma proviamoci.
1: Vai, vai,
2: proviamo.

0: intanto vi ricordiamo i contatti per interagire qua con gli studi.
1: 3466667263, scriveteci,
0: fateci uno squillo anche allo 011 24 95 669, eh? Vi ricordiamo che stasera inizia il compleanno, i 20 anni di occupazione del Mezcal Squad, auguri. E questa sera
1: 20 anni a non sentirli,
0: anzi. Sai, stando in un parco, sai, un po' di aria fresca.
1: Ci si tiene giovani.
0: Sì. Si fa un po' di sport.
1: Attività all'aperto.
0: Esatto. Oppure attività come quelle di stasera, siete assolutamente in tempo per la cena Bella Vita nel parco. Vieni a cucinare il tuo piatto migliore da condividere, porta da bere per brindare insieme con un bel DJ set. By Mitch di Tanz Bambolina, qua,
1: sì,
0: Radio
1: direttamente
0: Blackout,
1: dalla Radio Blackout.
0: E Mystic Sister, che lei qua ben conosciamo.

0: Quindi si sculetta, si sculetta.
1: Eh sì, al ritmo di rock and roll e musica anni 80, ma c'è anche un concerto.
0: Oh sì.
1: Ci suoneranno i Gustavo Roll, che se non sbaglio dovrebbero essere un gruppo screamo di zona.
0: Ok, sì. Ok, indagheremo.
1: Quindi bella seratina, cena nel parco, DJ set, due bei DJ e poi un concertino, via.
0: Voglio dire, la migliore alternativa a Radio Kebab può essere solo questa.
1: Eh sì, per forza.

0: direi belli e slabrati questi Love 666
1: con un pezzo che si intitola Fate. Questa è la loro visione della fede e direi di essere d'accordo con loro.
0: Sembra abbastanza sincera.
1: Sì, si schietta del cuore un sentimento che ti prende e non capisci più niente.
0: Intanto arriva anche un messaggio, belli caldi anche ad agosto, roventi.
1: Sì.
0: A proposito di temperature, mi sa che adesso andiamo ancora oltre, dato che la scorsa settimana, non so se vi ricordate, avevamo preannunciato di farvi sentire un po' di gruppi del nostro batterista, uno dei tanti batteristi preferiti di Radio Kebab, Weasel Walter.
1: E poi ci siamo dimenticati in corso d'opera. Potremmo dare la colpa al caldo, ma lo sapete meglio di noi, siamo due rincoglioniti.
0: Come dicevano i parenti al sud, la cava non l'aiuta.
1: Non ci aiuta la cava, abbiateci pazienza.
0: Quest'oggi ci siamo.
1: Sì, ci è voluta solo una settimana perché ci ricordassimo, io manco mi ricordavo, è stato Kebab a avere la folgorazione. E allora salutiamo Love Supreme, Love 666, gran bel gruppo, e ci addentriamo, anzi rimaniamo nella pazzia, ma una pazzia diversa.
0: Siamo negli anni 90 a Chicago,
1: giustamente, altra città a noi molto cara.
0: Certo. Per via del vento, sicuramente.
1: Sì, della produzione artistica di primissima qualità.
0: E Mr. Weasel Walter alla batteria mette su questo trio di Death Black Death metal assolutamente allucinante, gli 8-Wave.
1: Come si conviene.
0: Ma sentite voi,
1: facciamo parlare la
0: questo
1: musica.
0: Questo misto di free e di death metal
1: e di tanti problemi risolti mai.

0: Heatwave dal disco omonimo, l'unico che poi è stato ristampato e rimasterizzato da poco dallo stesso Weasel Walter. Ci ascoltiamo anche questa Never at Peace, mai in pace.
1: Infatti, mai in pace.
0: Mai in pace,
1: no, mai.
0: Faust.

0: Quante staffilate.
1: Eh sì, abbiamo sentito tra l'altro il momento in cui gli saliva la carogna, proprio appena prima che iniziassimo a parlare, lì è il momento in cui proprio il climax della carogna che sale.
2: La carogna in gola.
0: Quindi il nostro Weasel Walter è un batterista, come potete sentire, molto dotato e molto appassionato a quanto pare di brutal death metal.
1: Sì, no, sì, sì.
0: E nonché di free jazz, free noise.
1: Come dire, combina insieme due grandissime passioni.
0: E nel 2013, assieme a Colin Marson, Mick Barr e Paolo Henry Panguntalan, forma questo gruppo.
1: Vai, adesso ti voglio proprio vedere, l'hai tirati fuori tu, adesso guarda, te la godi, vai,
0: il
1: vai.
0: Il nome è ancora Encenatrack. Encenatrack, che porta il limite del brutal death metal ancora più in là, come potete sentire.
1: Sposta l'asticella, come si dice, anche da un punto di vista linguistico, perché tutti i loro pezzi, insomma, hanno titoli, sono cantati in una lingua, credo, di loro invenzione.
0: Sì, oltre che il nome del gruppo, che non significa un cazzo.
1: Ma magari per loro qualcosa significa, il problema è che il risultato, cioè, contribuisce alla riuscita del risultato.
0: Allora, prima di fare un bel camagame, vi vado a leggere il nome di questo brano.
1: Vai, vai, divertiti, vai, vai.
0: Tragetartegartr. Cioè, veramente così, con delle H in mezzo, delle
1: Sì, una parola unica, nel senso, è una parola unica.
0: Bel camagame.

0: Beh, allora, sono varie reazioni rispetto agli Encenatrack. Uno scrive: Bencene estremi, proprio con batteria finta e velocizzata, pazzi totali. E no.
1: E invece no, non c'è trucco, non c'è inganno. Ganno, scusate, la batteria ed è vera e va alla velocità sua.
0: Eh sì, tra l'altro c'è il video delle loro registrazioni di non so se questo o un altro disco, perché ne hanno fatti due o tre. Loro in studio che suonano. Su YouTube lo trovate, Encenatrack.
1: Eh sì, è più facile dire che da fare.
0: Encenatrack.
1: Fai lo spelling.
0: No, vabbè, non c'ho voglia. Infatti qualcuno ci dice: lo voglio proprio vedere, oh minga.
1: Sì, lo devi vedere. Poi ci scrivono ancora.
0: Fidati.
1: Ci scrivono altro.
0: Sì, ci scrivono Devastanti.
1: Questo
0: Devastanti,
1: è vero, siamo d'accordo.
0: Un grande classico. Poi qualcun altro. Sta roba sembra una lavatrice rotta.
1: Che complimento boomeristico. Che complimento boomeristico.
0: Oltre a segnalarci che in Sardegna non c'è l'indifferenziata, ma c'è il secco. Vabbè, così.
1: Sul secco cade la comunicazione. Gli Encenatra hanno distrutto, insomma, il nostro computer.
0: È un caos quasi controllato. Io direi di andare anche a ascoltare Gorn.
1: Vai.
0: Così si chiama. Cioè, ragazzi,
1: Gorn.

0: Allora niente, mi sa che devo fare lo spelling per i nostri amici
1: piacciono metallari. Gli Encenactra piacciono e giustamente vogliono sapere.
0: Lo farò con così. Allora, Empoli, Napoli.
1: No, puoi farlo con i paesi della provincia di Foggia. Allora, dai, con i paesi della provincia di Foggia.
0: Faccio con quelli che cazzo vengono in me. Empoli, Napoli, Cerignola.
1: Ecco.
0: Empoli.
1: Napoli. Rifacciamo da capo, no, da capo perché.
0: È rotto il cazzo.
1: Ascoltatore, ascoltatrice, dai.
0: Allora, tanto è così. Encena, così normale, no? Encena, Encena. Poi c'è T di Torino, H di Hotel, R di Roboso, A di Hammamet, K di Kebab, H di Hotel. Spero di essere stato esplicativo.
1: Sei l'unica persona, forse la prima persona che conosco che usa il suo soprannome nello spelling. Hai dei problemi, Diego. Ti sta sfuggendo di mano la situ.
0: Che vabbè, non che sia geloso. È un panino.
1: Ok, vabbè. Scusa, avevo inteso male, sai com'è?
0: Qualcuno ci scrive Cthulhu, vedi cosa succede se non usi caso.
1: Ma più che altro qui è oltre Cthulhu, secondo me. Cioè, anche gli antichi sapienti, gli dei malefici di Lovecraft guardano con soggezione a tutto ciò.

Al sesto posto, ragazzi, oh, tremate qui, c'è una new entry. Vi ricordate Thriller di Michael Jackson? Bene, eccola nell'interpretazione strettamente letterale di Joe Sempieri. Ma che terrore!

0: Allora, qualcuno ci scrive: la zia Simona chiede se siete quelli della Jalappas.
1: No, non abbiamo, come dire, gli stessi soldi, la stessa importanza.
0: Vabbè, siamo in due.
1: Siamo in due. Beh, adesso la Jalappas mi sembra che sono rimasti in due, sì, o qualcosa del genere.
0: E in effetti
1: non siamo noi, non siamo noi.
0: Il terzo nostro non c'è da un po'.
1: Ma il terzo nostro è quello che ci scrive, ci mette la pulce nell'orecchio.

0: Un altro messaggio: ascolto Radio Kebab ormai da troppo tempo, con puntini puntini, e poi ci manda una foto di un medicinale di
1: esatto.
0: cui penso a Busi, nostro ascoltatore, nostra ascoltatrice, cerulisina. Gocce auricolari, soluzione. Beh, in effetti
1: nessuno ti obbliga ad ascoltare Radio Kebab, sei a quello che va incontro, è un dolce dolore soprattutto per le tue orecchie, ma se no non saresti qua.
0: Prova a farti rimborsare dall'INPS, noi sicuramente non riusciamo a rimborsarti per i tuoi dolori d'orecchi.
1: Però se si tratta di fare una truffa, roba del genere, conta su di noi.
0: Intanto ci ascoltiamo Movistar Junkies dal loro ultimo disco.
1: È uscito quest'anno.
0: Welcome Bones, ci ascoltiamo i primi due brani.
1: Vai
0: così.

0: 21 e 12 minuti, sempre qua agganciati, accollati, squagliati alle frequenze di Radio Blackout.
1: Nella fattispecie Radio Kebab, già un'ora che vi riempiamo i padiglioni auricolari di immondizia e non ci fermeremo.

0: Quelli che state ascoltando sono gli Odai da Torino, dal loro ultimissimo freschissimo disco La chimica della follia. E non a caso gli stiamo mettendo, gli stiamo ascoltando per continuare a parlare del compleanno del Mezcal Squad. 20 anni di occupazione dal 2006. A partire da stasera si festeggia.
1: Eh sì, grandi festeggiamenti in quel del Parco della Certosa in Reale fino a domenica.
0: Come detto prima, questa sera siete ancora in tempo per il DJ set by Mitch da Radio Blackout e Mystic Sister e il concerto dei Gustavo Roll.
1: Accorrete, accorrete.
0: I festeggiamenti proseguiranno domani, giovedì 6 agosto, dalle ore 17, dal pomeriggio un bel po' di laboratori, laboratorio di panificazione, di serigrafia, porta la maglia da stampare, di sartoria, confeziona una tote bag. Che cazzo è una tote bag, scusa?
1: La burzetta di tela. Ne ho un esempio qua. Insomma.
0: Ah, bursette, quelle. La burzetta. Da hipster, quelle robe lì.
1: Ma credo che la parola hipster la utilizzi solo più tu.
0: Ah, vabbè, oh.
2: Meglio il buio che la realtà.
1: Quell'oggetto lì.
2: Oscurità, meglio il buio.
0: Usacchette.
2: Il falso, il dolore.
0: Quella ciclofficina, porta la tua bici da aggiustare. E poi dalle 20 c'è una bella vita. La bella vita è condivisione. Come si fa dal Mezcal Squad da un bel po' di anni. Vabbè, qualcuno vuole fare il precisino, tote bag, borsetta rettangolare con maniche piccole o medie.
1: Hai capito adesso? Adesso hai capito.
0: Grazie, vabbè. Poi si prosegue con i festeggiamenti. Mezcal Squad, tra l'altro, ricordo, per chi ancora non lo sapesse, che ascolta questa radio, è a Collegno, all'interno del Parco della Certosa di Collegno. Ci si può andare anche con la metro e anche con i bus 33, 44, 76, CP1.
1: Non avete scuse.
0: Mazzo.

0: Dicevamo, eravamo al venerdì.
1: Cosa
0: appunto
1: succederà venerdì 7 agosto?
0: Venerdì anche si inizia presto, dalle ore 16 con Squatters Senza Frontiere. Cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. Se non avete idea di che cosa sia tutto questo, venite e basta. Anche perché ci sarà una bella sonorizzazione, diciamo, del sottoscritto, con un po' di musica Munnezzara. Puoi seguire c'è
1: una garanzia
0: bella
1: di inquinamento acustico, sì, quello ci garantirai dell'inquinamento acustico.
0: E anche garanzia, allora, allora, garanzia di sport non convenzionale
1: estremi,
0: cioè. Poi dopo una bella cena, bella vita. E poi appunto il concerto degli Odai che stiamo ascoltando. Però il pezzo forte dopo.
1: Perché per gli amanti del karaoke ci sarà il karaoke punk.
0: Eh sì, karaoke punk con una, credo, una band vera.
1: Una band che dal vivo eseguirà i più grandi successi.
0: Però chiaramente l'importante è che ci sia la gente,
1: la
0: lì,
1: partecipazione,
0: che voglia cantare sti pezzi, anche richiedere, perché secondo me si può richiedere tipo un jukebox, gli buttate una monetina in faccia,
1: una
0: tipo,
1: Fink Brau,
0: una anche, Fink anche Brau che fa molto punk, ma sto gruppo di karaoke punk, che ne so, gli chiedete, oh, voglio
1: i Sex Pistols.
0: Sex Pistols. Ce l'avete i Sex Pistols?
1: Quale? Quale?
0: Se qualcuno per caso all'ascolto, li fate i Sex Pistols, eh? Se no non vale, eh?
1: In Abbath anche, in Abbath. Fanno in Abbath, fanno in Abbath.
0: In Abbath li fate? Vabbè, se volete scoprirlo, anche noi vogliamo scoprirlo, dobbiamo solo venire venerdì al Mezcal.
1: Esatto, e sabato invece si prosegue, però solo in serata.
0: Eh sì, ci si ripiglia dal venerdì sera. Dalle ore 22 concerto hip hop con Pix e Sicala. A seguire serata danzante con Marco Hack, Sasso, N Reset, Dave DSC. Viene a ballare vestiti come nei 2000.
1: 20 anni fa, giusto, 20 anni fa.
0: Vabbè, io mi vesto, cioè, come 20 anni fa.
1: Cioè, sì, sì, cioè, nel senso, nel tuo caso probabilmente questo invito non vale, ma speriamo che, insomma, la voglia di vita bassa e pantaloni larghi ci sia.
0: Beh, però magari uno può anche venire vestito, che ne so, da Torri Gemelle, che sì, è molto anni 2000, direi.
1: Inizio anni 2000, quello è più inizio anni 2000.
0: Vabbè, oh.
1: Costa Concordia, andare vestiti o da schettino,
0: esatto, quello è anche anni 2000,
1: sì,
0: me.
1: Eh sì.
0: Non so se avete dei suggerimenti su mascheramenti anni 2000
1: e soprattutto vestirsi da 2009 nel tuo caso. Con le copertine dischi uscite nel 2009, che ricordiamo, secondo che vabbè, è stato l'ultimo grande anno che ha prodotto qualcosa di interessante o comunque con una produzione valida che l'ha reso diverso dagli altri dopo la fine.
0: E così si chiude i 4 giorni di festeggiamento dei 20 anni di occupazione.
1: Sì, sì.
0: Del Mezcal Squat. Però fateci sapere, com'è.
1: Infatti, perché la questione dress code anni 2000 può voler significare tante cose. Non so, anche vestirsi da Berlusconi già nella fase di trapianto dei capelli, ad esempio.
0: Sì, con la bandana.
1: Anche con la bandana, esatto.
0: Insomma, il numero è 34-666-73-263. Scriveteci, mandateci anche solo una foto. Noi capiremo.
1: Si spera di capire. Io non lo darei così per scontato, viste le nostre incapacità cerebrali e anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici che, insomma,

0: Allora, fa piacere che il nostro
1: appello è stato raccolto, sapevamo di poter contare su di voi. Grandi. La questione, ricordiamo, è dress code per la festa di questo sabato, in quel del Mezcal. Dress code anni 2000, vestitevi anni 2000. Sì, ma come? Sì, ma cosa vuol dire?
0: Ma questo è anche un appello rispetto, cioè noi dobbiamo far da megafono a questa persona che ci scrive: cerco compare per vestirci da i due marò.
1: Esatto, siamo negli anni 2000, pieni.
0: Beh, direi che 2000. E questo qua mi fa venire in me, i due marò, mi fa andare un po' indietro nei 2000, mi fa bisognerebbe vestirsi da come cazzo si da Quattrocchi e il suo socio.
1: Sì, però è da Contractor.
0: Da Contractor ucciso in Iraq,
1: che ha fatto vedere al mondo come muore un italiano,
0: esatto,
1: cioè di merda,
0: esatto. come gli altri, un pugliese,
1: I pugliesi sono italiani, forse non eri riconscio di questa cosa, ma sono italiani,
0: vabbè chi cazzo muore. A livella, Totò, quella roba
1: lì. Sì, e la saggezza si mostra in queste parole.

0: 21:25. Noi ci siamo, voi ci siete.
1: Sì, si prosegue con Radio Kebab anche in questa serata mortale.
0: Ci stiamo ascoltando gli Odai in lungo e in largo dal loro ultimo disco.
1: Eh sì, e a proposito di mortale o mortali spoglie, è giunto il momento del necrologio che questa settimana sarà un necrologio, diciamo, più metaforico.
0: Ma in che senso metaforico?
1: Non daremo l'addio a una persona fisica come abbiamo fatto finora, come facevamo sempre, ma daremo l'addio a un programma televisivo.
0: Ok.
1: L'addio, diciamo anche un arrivederci a mai più, e va bene così, meno male che ve ne siete andati.

0: voi vi starete chiedendo chi, cosa, che,
1: perché
0: che
1: noi salutiamo con molta felicità Striscia Notizia, programma televisivo che finalmente dopo 38 anni ha chiuso i battenti, diciamo pure che si è levato dalle palle.
0: Praticamente tutta la mia infanzia.
1: Eh sì, Antonio Ricci, genio cattivissimo, cattivo maestro della televisione berlusconiana. Se ne andrà in pensione e chi lo sa, perché 38 anni fa aveva appunto creato questo format di cui non credo di dovervi descrivere nulla, purtroppo ci ha ammorbato, come abbiamo visto, per troppo tempo.
0: Un deformat,
1: rincoglionendo gli italiani per 38 anni buoni. I danni, insomma, li vediamo tutti.
0: Ma come mai è finita?
1: Credo che gli ascolti, la dura legge degli ascolti, sì, li abbia penalizzati. A quanto dicono i critici televisivi, non ha saputo rinnovarsi, tronfio. Insomma, Antonio Ricci, della sua potenza televisiva credeva di poter andare avanti all'infinito, e invece...
0: Invece gli è rimasta solo una suonata de sax.
1: Eh sì.
0: Qualcuno scrive, era ora PD, ma che è Partito Democratico.
1: Si candiderà, chi lo sa. Sì.
0: O forse era un'imprecazione, è ora PD.
1: Secondo me sì. Comunque, Antonio Ricci, fondatore, mentore, creatore di Striscia Notizia, che ovviamente non è arrivato dal nulla, ma insomma, prima di lavorare per Fininvest, ai tempi si chiamava ancora così, era stato l'autore personale di Beppe Grillo, niente meno, per vari programmi televisivi della Rai, tipo Fantastico, quelle robe che andavano all'epoca.
0: Te la do io l'America?
1: Sì, esatto, quelle robe lì, e poi insomma aveva intrapreso la carriera solista, come si dice, e nell'83 aveva dato la vita a Drive In, altra trasmissione cult di quel periodo delle reti del Biscione.
0: Mi dica.
1: Che era un po' la sua prova generale di rincoglionimento, che con Striscia Notizia, come dire, ha avuto largo spazio per 38 anni appunto, e ha creato anche personaggi che ci siamo ritrovati tra le palle, come il Gabibbo. E allora mi sembra giusto omaggiare Striscia Notizia con Ti spacco la faccia.
2: Ho, ho, ho, che ridere, bello bello. Belandi ragazzi, che ritmo!

0: ridere. Ballo, ballo.
1: Beh, assolutamente piallato.
2: Piallato. Sì, direi che non ci eravamo mai resi conto della portata avanguardistica di questo brano.
1: Ma giusto così potremmo leggervi qualche commento che c'è sotto il video su YouTube.
2: Tra l'altro io anni fa in un mercatino avevo anche trovato questo singolo, l'ho anche regalato a un mio amico che era molto contento, mi ha fatto vedere la sua foto col Gabibbo di quando era bambino.
1: Qualche messaggio, cioè commento sul video di YouTube di sta canzone. Il Gabibbo veramente dietro le atrocità dell'olocausto.
2: Negazionismo, si fa del negazionismo qua.
1: Oppure ce l'hai una mamma? Sì, ce l'ho, sì, una mamma e un papà, Heidi e Topo Gigio.
2: Beh, psichedelia totale. Mi spacco
1: a tutti la faccia. Poi qualcun altro scrive: il Gabibbo in una piazza di spaccio dopo essere stato sgamato da Brumotti. A proposito,
2: altro personaggio, creazione di Antonio Ricci, altro motivo per cui siamo contenti, ringraziamo che Striscia Notizia abbia chiuso.

0: più.
1: Ma prima di continuare con il necrologio di Striscia la Notizia,
2: eh sì, perché non finisce qua, eh?
1: Vi ricordiamo, mandateci i vostri outfit per la festa di questo sabato al Mezcal Squat, a dress code anni 2000.
2: Eh sì, negli anni 2000 come ci si vestiva, da cosa ci si veste per essere anni 2000?
1: Scriveteci al 34 666 73 263.

0: Allora, cosa c'è ancora da dire per questo necrologio
1: dedicato a Striscia Notizia? Non solo Brumotti, Olga Bibbo tra le creature mefitiche, mefistofeliche di Antonio Ricci, ma anche Edo il Velino, non so se ve lo ricordate, al secolo Edo Soldo, praticamente era il palestrato che non diceva niente, faceva le facce da Picciu, si muoveva sui pattini a rotelle, una simpatia veramente inesistente, ma anche cantante, perché vuoi non sfruttare il successo, insomma, sulle ali del successo nei primi anni 90 faceva uscire questa Vai di Pietro Vai, sono gli anni di Tangentopoli, e allora sentiamo, sentiamo.

0: Vabbè, è quasi, è straziante.
1: È straziante. E io e Kebab ci interrogavamo sui reali significati di questo pezzo. Abbiamo visto delle trame nascoste, insomma, che sia una presa per il culo verso Di Pietro.
0: Ma direi proprio di sì, dai.
1: Ma fa un po' parte dello spirito di Antonio Ricci, perché insomma leggevo che quando inizia con Striscia la Notizia tira in ballo addirittura il dadaismo, situazionismo, Debord, insomma, e tutto ciò che sono le ultime cose che associerei a questo programma televisivo, ma chi lo sa.
0: L'unica cosa che mi chiederei, Leveline adesso cosa fanno?
1: Esatto, carriere parallele. Se è all'ascolto, ci sono dei fan biografi o biografe delle Leveline di Striscia, fateci sapere che fine hanno fatto. Il 346 66 73 263, ne sono passato un bel po'.

0: Sì, facciamo i due salti con i Los Chunguitos.
1: Radio Kebab è anche scoperte. Noi non sapevamo assolutamente l'esistenza di queste tre persone fino a un nanosecondo fa, e poi l'algoritmo per una volta ci ha graziati.
0: Alexa? Siri? Gaetano? Non c'è una I?
1: Ambrogio? Ambrogio? Ambrogio? Ambrogio? Ambrogio? Ambrogio? Ambrogio? Ambrogio? Ambrogio?

0: contessa.
1: Dovrebbero fare una icona. Ambrogio. Mi dica.
0: Qui la situazione sta prendendo una piega forse un po' troppo psichedelica. Il flamenco funk discoteca rock dello Sciunguito sta dato la capoccia. E ti faccio tornare io nei ranghi con l'ultimo pezzo per salutare definitivamente Striscia la Notizia. Ci andiamo ad ascoltare la sigla di uno spin-off, ovvero i primi tempi di Striscia la Notizia, credo forse per tutta la durata, andava in onda tutto l'anno tranne che d'estate. Allora Antonio Ricci si è inventato anche il TG delle vacanze con il trio comico meno divertente della storia della comicità.
1: Ma non è vero!
0: Ovvero i 3-3, una tristezza infinita che però ci ha regalato questo capolavoro.

0: Ma che cazzo dici? Quei tre minchia erano spettacolo.
1: Aiutaci insieme a me. Se mi ingino, mamma,
0: ma che cazzo dici? Quei tre minchia erano spettacolo.

0: si può stare.
1: Vabbè, hanno trovato dei...
2: Senza fare love non si può stare. Un pezzo estivo, effettivamente, che è molto adatto alla stagione.
1: Oh, e abbiamo anche trovato un appassionato dei 3-3.
2: Esatto, esatto. Scusami, scusami, era il mio punto di vista. Non metto più in dubbio la loro grandezza.
1: Per 3, eh?

0: l'ho fatto.
1: Non lo so, la pizza veramente la trovo una cosa abbastanza difficile da digerire, il kebab no, per cui io viva il kebab.
2: La pizza c'è il lievito, la piadina non ha né lievito né grassi aggiuntivi, è naturale.
3: Mi piace pure il kebab, però è meglio la pizza, cioè è più genuina e sai sicuramente quello che ti mangi e è molto più buona.
4: Tutta quella carne compressa, unta, sono contro il kebab, non so se avete capito.

0: Radio Kebab, Radio Kebab, Radio Kebab, Radio Kebab, Radio Kebab. Tabula rasa, ascolta Radio Kebab, Radio Kebab, Radio Kebab. Buon ascolto.
1: Allora, dopo questo lungo necrologio filosofico per...
2: Esatto, di Striscia la Notizia, una notevole tortura per le orecchie.
1: Riprendiamo le redini.
2: Per l'intelletto, riprendiamo le redini. Insomma, che ci ascoltiamo?
1: Apriamo una bella parentesi sul punk 77.
2: Non se ne parla mai abbastanza.
1: Qua ci piace parecchio.
2: Ah, sì.
1: Ho trovato un po' di gruppi tra la fine dei 70 e i primi 80. Iniziamo con i Nasal Boys dalla Svizzera tedesca.
2: Oh sì.
1: Questa è Hot Love, tutto per voi.
2: Vai.

0: sempre Nasal Boys, band svizzera che è durata un paio d'anni.
1: Ma mi sa che cos'è, Bloodstain o Killed by Death svizzero? Comunque in una loro ci sono,
0: una di quelle due, sì assolutamente. Secondo me in Bloodstains Across Switzerland la fanno da padrone. Tra il 76 e il 78 hanno fatto uscire un po' di brani, hanno fatto un po' di live. Eccoli qua.

0: E addentriamoci ancora di più in quel periodo in cui il punk faceva uscire di tutto. Anche quello underground di solito era una roba buona.
1: Sì, ovviamente vi consigliamo come sempre tutte le compilation uscite ormai da 20 anni a questa parte sul punk minore americano e non solo, europeo, australiano.
0: Come Killed by Death, appunto, è Bloodstained.
1: Esatto.
0: Across qualcosa. Qua andiamo su una chicca oscurissima da un Killed by Death volume 19.
1: ne hanno fatti,
0: Californiani Jackie Shark and the Beach Butchers.
1: Nome scioglilingua.
0: Belli marci.
1: Sentiamo.

0: anche la rappresentanza italiana. Questi sono i The Gags, attivi tra il 79 e l'81. Questa...
1: in quel di Milano, giusto?
0: Sì, milanesi. Questa è la raccolta Criss Cross di qualche anno fa. Ci sentiamo Wild Oscar e Showers.
1: Vai di.

0: continuiamo con Sette Pollici, uscito nel 1981, degli Psychotic Tanks.
1: Abbiamo lasciato i milanesi Gags. Dove ce ne andiamo?
0: Questi mi sa che sono tedeschi, direi. Prodotti da Connie Plank, niente poco di meno che...
1: Si sa che lui produceva un po' tutto, soprattutto in Germania.
0: Tanta musica interessante, prodotto a partire da un botto di krautrock, a David Bowie, a Gianna Nannini.
1: E Gianna Nannini soprattutto,
0: Ai Duff... Era il produttore tedesco.
1: Esatto, infatti faceva dei bei lavori,

0: Allora, continuiamo. E questi sono The Perennials.
1: Pensavo ai Buzzcocks, perché siamo da quelle parti.
0: Di qui non so praticamente nulla. Non so neanche in realtà se sono di quel periodo, però
1: vabbè, non sono male.
0: Ce l'ascoltiamo e basta.

0: 22:07 minuti. Sporiamo e continuiamo con
1: la
0: Radio Kebab.
1: La serranda del Tiger Night è sempre giù e noi ce ne approfittiamo.
0: Continuiamo con il Punk 77, questi sono The Electric Vomit, un EP del 1979, un gruppo che arriva da Montreal, arrivava da Montreal, adesso da chissà.
1: E boh.

0: continuiamo, anzi finiamo, chiudiamo questa parentesi punk
1: 77ina, ce ne siamo andati in Belgio.
0: Sì, sì, loro erano i Belgi S2S.
1: Capite voi il gioco di parole, non è troppo difficile.
0: Oscura band che nel 1978 stampò 300 copie in modalità privata, per i cazzi loro praticamente.
1: Tra l'altro la band, cioè i componenti della band prima avevano un altro gruppo, gli Etna.
0: È già questo nome italiano.
1: Esatto. Soprattutto perché chitarrista e bassista del gruppo erano i fratelli Fulvio e Mirko Cannella.
0: Quindi italiani trasferiti in Belgio.
1: E il risultato stranamente è peculiare.
0: Chissà gli Etna come sono, vabbè.
1: Dovremmo andare a cercare, ma sicuramente...
0: Loro già più proto metal,
1: sì, con quella sonorità di chitarra da mal di testa.

0: qualche laido l'ascolto scrive ed è subito Marcinelle.
1: Il Belgio non è solo quello, dai.
0: E anche le patate fritte.
1: Esattamente, un clima infame.
0: Distributore di benzina in casa.
1: Sì, alcolismo, questo lo possiamo mettere.

0: Come Radio Kebab consiglierei di andare quando si va in Belgio, se si capita in Belgio, di andare a trovare la cittadina, a vedere la cittadina di Charleroi. Sicuramente.
1: Sì, sì, un bel posto grigio che ti dà l'idea proprio di quella che è quella zona.

0: S2S.
1: Una pioggia di sassofoni qui su Radio Kebab, una pioggia dorata come i sassofoni, non capite male, eh? Subito.
2: Anche un po' di tastiera,
1: mi sa? Vai, vai. S2S non mi hanno convinto molto. E forse con gli Etna, i due fratelli Cannella qua erano più bravi.
0: Beh, proviamo, li abbiamo recuperati. Gli Etna, Italia 1975. Vediamo a cross.
1: Fondati
0: sentiamo.
1: In Sicilia, a quanto pare.
0: Eh beh, dal nome si direbbe quello. Comunque, Across the Indian Ocean.

0: Etna.
1: Ci siamo ascoltati gli Etna e per caso abbiamo scoperto che non è stata l'unica band esistente con questo nome, e dalla Sicilia ce ne andiamo in Canada.
0: Ah sì? Ah, aspetta, non l'ho preparata, scusa.
1: Tranquillo, tranquillo.
0: Con calma.

0: Vabbè, dai, un saluto a John Luca che ci ha dato una mano.
1: Ci ha dato una mano in questo difficile momento e sarà ancora più difficile adesso che ci ascolteremo i canadesi Etna con il brano che, Paese Mio.
0: Che poi non si capisce, cioè appunto, se sono collegati ai belgi est-west.
1: Siculi belgi.
0: Che erano prima gli Etna prog italiani.
1: Insomma, non è molto chiaro, mistero.
0: I nomi si sono cambiati, secondo me hanno fatto qualcosa di particolare in Italia che sono dovuti scappare.
1: Sì, con nuove identità, esatto. E quale migliore idea se non andare in Canada o in Belgio?

0: Vabbè, niente,
1: ci abbiamo provato, ma gli Etna con Paese Mio tratto da il disco Il Tempo Vola, vabbè, lasciamo
0: perdere. Proviamo rallentato. No, mi sa che non cambia.
1: No.
0: Proviamo un po' con
1: velocizzato,
0: velocizzato. Sempre di più. Vabbè, così
1: è sculetteo.
0: Un po' Gypsy Kings, dai.
1: Loro tra l'altro hanno dei bei tamarroni notevoli. Non più
0: cemento. Mori contento. Vabbè, basta, hanno rotto i coglioni.
1: Sì, c'è giunta una richiesta, un consiglio al 346 6673 263 e noi l'accogliamo con una preghiera.

0: Vabbè, voglio dire, tanto all'ascolto qua di Radio Per Caldo sapete che Dio non esiste.
1: Invece Antonio Muscetti ci tiene a farci sapere che il Signore è il suo pastore. Divertiti.
0: Beh, lassù in montagna può servire un pastore.
1: Può servire, perché voi non potete vedere il video, ma è in un'ambientazione rupestre, diciamo.

0: Beh, direi di tagliare.
1: Eh sì, e parlavamo della richiesta consiglio che dir si voglia giunto al nostro 346-66-73263. Ce ne andiamo in Australia perché gli Ardons, i super fighi del punk rock australiano, continuano a macinare dischi e adesso ne hanno fatto uno che si intitola Korean Language, perché è in coreano, infatti non si capisce niente.

0: Vabbè, alle 22:30 mancavano gli Ardons in coreano.
1: In coreano, veramente una schifezza, se posso dire, perché questa è la versione di un loro pezzo, però cantata in coreano. E boh, sentiamo quella dopo, dai.

0: Vabbè, qualcuno ci scrive i Blink 182 in coreano.
1: Adesso dai. Cioè, schifo fa schifo, questo non lo mettiamo in dubbio.
0: Ah sì, dai, sarà un nice price degli Ardons.
1: Sì, devono anche, come dire, campare loro e quindi...
0: Vabbè, ma andiamo avanti.
1: Con un'altra persona che deve campare e quindi ha fatto uscire un disco con uno dei suoi mille gruppi. Sto parlando di Jennifer Errema e con i Black Bananas fanno uscire un disco nuovo, come sempre non si capisce niente. Lei, ce la ricordiamo, era la sciantosa da discarica che suonava nei Royal Tracks e mille altre, come dire, situazioni da malati di mente. E allora ci ascoltiamo i Black Bananas, Starkey Burgers.

0: Vi abbiamo lasciato un po' con noi Black Bananas.
1: Esatto, nuovo progetto, nuovo disco anzi di Jennifer Il Re, ma che come dicevamo ha militato negli anni tardi anni 80, primi anni 90 nel gruppo Discarica per eccellenza, essendo lei la sciantosa da Discarica, ovvero i Royal Trax. Noi ce li andiamo ad ascoltare da loro Twin Infinities, una tripletta di pezzi, Jet Peter, TX USA, quelle robe lì.

0: un bel po' di pattume musicale arrotolato quest'ora.
1: Tirato direttamente in faccia, direi.
0: Royal Tracks.
1: Sì, ci stiamo ascoltando un paio di pezzi dal loro discone di scarica per eccellenza, ovvero Twin Infinity, uscito nel 1990.
0: Questa è RTX USA.
1: E allora vai col rumore.

0: non vi lasciamo, non vi lasciamo.
1: Non vi lasciamo. Nei Royal Tracks non c'era solo Jennifer Enrema, ma c'era anche Neil Haggerty, altro bel malato di mente che prima di fondare i Royal Tracks aveva suonato niente meno che coi Pussy Galore, e nel 1986 aveva fatto uscire questo bel disco di marciume totale, la loro versione di Exile on Main Street dei Rolling Stones, pezzo secondo, per pezzo.
0: Sì, secondo me la migliore versione di Exile on Main Street dei Rolling Stones.
2: Hello, I hate your fucking guts. Fuck you, I hate your fucking guts. I hate your fucking guts. I hate your fucking guts. I hate this fucking machine. I don't know how the fuck to use it. I hate your fucking guts. I'm gonna make my own fucking music.

0: Rottami.
1: Rottami, ma messi bene insieme loro nei Pussy Galore con il loro disco cover dei Rolling Stones, Exile on Main Street.
0: Che è una specie di bootleg, no? Mi sa che
1: sì.
0: È uscito in forma di bootleg in cassetta.
1: Di solito queste trovate, il disco di cover, simili, gli tributi, sono una cagata. In questo caso invece è...
0: Il consiglio che vi possiamo dare noi è di ascoltare tutto di seguito questo Pussy Galore Exile on Main Street e poi dopo l'originale di
1: Rolling
0: Stones.
1: Esatto, giusto per farvi un'idea, se non lo conoscete così bene.
0: Non prima l'originale, poi...
1: No. È più divertente al contrario.
0: Detto questo, noi vi salutiamo.
1: Salutiamo anche Neil Haggerty dei Pussy Galore e Royal Trucks, che non se la passa benissimo.
0: Eh sì, mi sa che in qualche...
1: istituto mentale, insomma, istituto criminale, perché nel 2023 ha aggredito un poliziotto.
0: E gli è andata bene.
1: E gli è andato tutto sommato bene, perché, insomma...
0: È ancora qui con noi, non come altri, purtroppo.
1: Infatti.
0: Come succede in America ultimamente.
1: Spesso.
0: Vabbè, ma detto questo, vi salutiamo con l'ultimo brano.
1: Eh sì, Radio Kebab finisce anche questa settimana. Speriamo di avervi ricoperto della giusta quantità di schifo.
0: Ci risentiremo la settimana prossima, penso. Anzi, direi di sì.
1: E per chi parte, buon voyage.
0: Vi mettiamo l'ultimo brano e vi consiglio poi di rimanere agganciati comunque alle libere frequenze di Blackout. Ci saranno delle sorprese notturne.
1: Addirittura.
0: Sì. Basta avere un po' di pazienza, lasciare la radio accesa così, un po' in sottofondo.
1: Fare il suo flusso.
0: Eh sì. Vi lasciamo con i The Evans.
1: Eh sì, perché visto che stiamo ascoltando i Pussy Galore, c'era stata una specie di polemica inutile in cui i Pussy Galore avevano fatto un pezzo su Ian McKay, se non sbaglio lo prendevano per il culo.
0: Vabbè, quindi...
1: In effetti non riesco ad immaginare due mondi più diversi, e noi, siccome siamo bipartisan e democristiani dentro, vi facciamo ascoltare anche Ian McKay con gli Evans e boh, basta raga, fate la pace, dai.
0: Ciao, buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix